A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Radio Subasio.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutto.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle, è un giorno che tutta la gente

avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: La bellissima Honesty 1978, la collection affidata a Billy Joel. Questa mattina che abbracciamo e speriamo ritorni presto alla grande, visto che qualche mese fa si è sottoposto ad una operazione, insomma sta meglio, si sta riprendendo, lo rivedremo spero presto, prestissimo sul palco. Buongiorno amici, dicevo la collection affidata a lui, 5-3 minuti, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino da Vera Torrisi, da Radio Subasio, sì è venerdì e almeno da queste parti niente cielo minaccioso di pioggia, niente lampi o saette ad illuminarlo anche se in lontananza, insomma, però strade ancora bagnate, quell'umidità che non è nebbia ma insomma si sente. Buongiorno, come state? In viaggio magari verso il lavoro o verso svegli a quest'ora o svegli già da qualche ora, magari qualcuno è impegnato nel turno di notte che sta per terminare. Dai, i vostri messaggi, voglio sentirvi, curiosa di sapere chi siete, da dove, in cosa siete impegnati in questa primissima parte di mattina. 3 4 8 0 7 5 80 60, e non dimenticate il nome e la località da cui ci ascoltate, da cui ascoltate Radio Subasio. Eccola la novità di Ernia, dedica.
1: Che nome dai ad un sogno?

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.
2: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60.
3: 075 80 60.
2: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te, su Radio Subasio.

0: La grinta di Anastasia in questo venerdì mattina su Radio Subasio, One Day in Your Life. Buongiorno amici, ci siete? I vostri messaggi al 3480758060, anche questa mattina svegliati presto, sentiamo.
1: Buongiorno Subasio, sono molto assonnato ancora, appena svegliato e sto recando al lavoro, anche se venerdì non è un venerdì.
0: Ah no?
1: Purtroppo domani ci lavora lo stesso. Ciao ciao, buona giornata a tutti. Dimenticavo, sono Roberto da Terni.
0: Bravo ad averlo detto, così almeno ti posso salutare. Ciao Roberto, diciamo che è un venerdì che ha il sapore di giovedì, come effettivamente, come non capirti, come non essere solidale. Pensa, io oggi venerdì finalmente riposo dopo almeno 13 giorni consecutivi. Buongiorno Leo da Roma, direzione Isernia. Buongiorno Carla, come darti torto, giornata terribile il cui ricordo emoziona ancora, no? Io ricordo esattamente dov'ero l'11 settembre del 2001, insomma in quella data fatidica, è quello che stava succedendo. Ciao, un abbraccio. Poi chi c'è? Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, da Roma Manuel. Io sono 12 ore che sono sul furgone, che sto facendo le consegne.
0: 12 ore? Sì.
2: E tra due ore finalmente stacco e vado nel mio letto insieme alla mia amica a farci le coccole e a dormire un bel po'.
0: Un bel po', tanto, ma tanto tanto. Va bene, allora a te buonanotte, facciamo il countdown insieme, queste due ore, passiamole, trascorriamole con Radio Subasio.

0: Questo stai con me in questo venerdì mattina, amici. Quanti di noi diciamo, pensiamo, beh, faccio uno screenshot così me lo ricordo, però si ottiene l'effetto contrario, cioè un gesto, no, che facciamo ormai senza pensarci, vediamo qualcosa di interessante sullo smartphone, premiamo due tasti, facciamo uno screenshot per ricordarlo, che ne so, una ricetta, un indirizzo, una frase, il nome di un libro, l'orario di un treno, lo salvo così non me lo dimentico. E invece il cervello potrebbe interpretare diversamente. Cervello, se ci pensa il telefono io posso anche smettere di lavorare, ed è così che succede secondo uno studio. Sembrerebbe che il cervello tende a dimenticare, quindi a non memorizzare, a lasciare che il telefono faccia appunto il quello che deve fare, cioè ricordare al posto suo. E mi chiedevo questa mattina, amici, il vostro metodo, il metodo che utilizzate per ricordare stanotte un per qualcosa te.
1: E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: Solo belle canzoni.
1: Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Anzi, leggerissima.
0: Hit da cantare.

5:29, chissà quanti hanno pensato questa mattina quando suonava la sveglia, finalmente venerdì, magari ultima alzataccia del mattino. La musica su Radio Subasio è quella di Samurai J, Flamenco Paranoia.

po' come questo dei Pooh, noi due nel mondo dell'anima, la versione che ne hanno fatto qualche anno fa nel 2016 su Radio Subasio. In questo venerdì mattina c'è un gesto che facciamo ormai senza pensarci, no? Quando vediamo qualcosa di interessante, una ricetta, un indirizzo, una frase, il nome di un libro, l'orario di un treno, facciamo uno screenshot sullo smartphone e dici lo salvo così non me lo dimentico, e invece il telefono, e invece il cervello pensa, ci pensa il telefono, allora io che faccio? Lo posso anche dimenticare. Allora vi chiedo questa mattina, qual è il metodo, se c'è un metodo, che utilizzate per ricordare qualcosa, appunto una ricetta, l'orario di un treno, una frase, il titolo di un libro, qualsiasi altra cosa, la

0: Radio Subasio, buongiorno! Buongiorno Paolo, la foto di un forno multiripiano e tanto pane pronto da sfornare accompagna appunto il suo saluto, buon lavoro. Poi sentiamo.
1: Buongiorno, sì. Radio Subasio, Giuseppe da Cittano.
0: Ciao!
1: Direzione Cassino, qua piove a dirotto.
0: Aia, aia, pioggia! Poi.
2: Buongiorno Radio Subasio, qua è Matteo.
3: Emanuele!
0: Ciao!
2: Stiamo raccogliendo l'indifferenziato. Senigallia, il clima perfetto,
0: sì.
2: Un po' umido, ma tutto a posto.
0: Dai, dai.
2: Buona giornata a tutti. Subasio.
0: Voglia di cantare venerdì del resto. Ciao Matteo, ciao Emanuele, buon lavoro. Indifferenziato. Senti quanto sono contento dell'indifferenziato. Poi vi chiedevo questa mattina a proposito del fatto che il cervello tende a dimenticare se voi fate uno screenshot che vi serve per ricordare, che ne so, un titolo di un libro, un orario di un treno, una ricetta. Ma come fate voi a ricordare, il metodo che utilizzate per ricordare? Sentiamo.
4: Io sono Maria Grazia Terni.
0: Ciao.
4: Io per ricordarmi le cose ho un contatto su WhatsApp e mi mando i messaggi. Buona giornata.
0: Ciao, buona giornata Maria Grazia. Lo sai che faccio anch'io? Lo faccio anch'io. Mi mando i messaggi a me stessa con appunto WhatsApp. Carla, io scrivo sul calendario oppure su un foglio. Ovviamente bene in vista il fatto stesso di scrivere, già il cervello memorizza. È vero, diversi studi dicono proprio questo. Io mi aiuto con le associazioni per le date, però penso di essere molto fortunata perché in famiglia ricordiamo, abbiamo, diciamo così, ricordiamo molto le cose, la memoria allora è dalla tua. Ciao Carla. Amici, come fate a ricordare? 3480758060, parole in circolo. Marco Mignolo.

0: qua a Rossetto e Caffè del 2024, la canzone della svolta, del successo mondiale per questo nostro grande Sal Da Vinci. Su Radio Subasio 553, il ritorno di Miley Cyrus, chiamatela semplicemente Miley. Questa è la sua ultima e nuova Best Pursuits.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

0: nazionale maschile di volley, ieri grande spettacolo a Napoli. Sentiamole però tutte le ultime notizie dalla redazione di Breaking News Digicom 24, ma anche previsioni meteo alle 6.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. A Dallas Trump torna a promettere: se vinciamo le midterm darò $5,000 a ogni americano. Alla convention repubblicana il presidente implora i suoi: fingete che ci sia io sulla scheda e votate. Parla anche il vice Vance. Dalla folla cori spingono per una sua candidatura alla Casa Bianca nel 2028. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, assassinata dall'Andrangheta nel 2009. All'epoca furono determinanti per le indagini proprio le testimonianze della giovane. La ragazza si è gettata da un balcone, aveva la stessa età della madre. Indagini in corso per possibile istigazione al suicidio. In Svizzera, incidente per un autobus turistico partito dall'Olanda, ci sarebbero diverse vittime, a bordo 48 persone. La polizia locale non ha diffuso ulteriori dettagli sul bilancio o sulla dinamica. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani. Il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale. Al Senato bocciato l'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure, passa invece la modifica di maggioranza che prevede i capilista bloccati. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo tornerà alla Camera. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, 2977 le vittime civili, a Ground Zero le commemorazioni, ci saranno tutti gli ex presidenti, il vicepresidente Vance rappresenterà la Casa Bianca, Trump ha scelto di non partecipare e nonostante le polemiche per la fede musulmana ci sarà anche il sindaco Mamdani. Calcio, esordio stellare in Europa per il Como, al Senigallia spettacolare vittoria per 4-1 con il Lipsia. Meno soddisfatta la Roma di Gasperini che a Istanbul si fa rimontare dal Fenerbahce, il match finisce 1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione che sta attraversando il nostro paese oggi porterà maltempo anche nelle regioni meridionali, quindi una giornata tra sole e nuvole in gran parte del paese, con improvvisi scrosci di piogge e temporali nel corso del giorno sulle Venezie, le regioni centrali adriatiche, il nord della Puglia, la Basilicata, la Campania e il nord della Sicilia. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime rialzo al nord, in calo invece in gran parte del centro-sud, e questo significa caldo in sensibile attenuazione anche nelle estreme regioni meridionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

6:04. Buongiorno. Sì, è venerdì. Buongiorno amici. Ripartiamo con la musica su Radio Subasio in Tutti Svegli. Luca Carboni, la dolce farfallina.

Dal 1987, che belle notizie, caldo, insensibile attenuazione, la previsione che aspettavamo, che finora è stato insensibile, basta questo caldo. Buongiorno amici, 11 settembre, qualcuno ha già iniziato la stagione scolastica, per altri è l'ultimo weekend delle vacanze, allora buon venerdì per tutti, che stiate andando al lavoro oppure che stiate, che ne so, passeggiando, facendo sport oppure godendovi una delle ultime mattine appunto di vacanza. Questa mattina si parlava dello screenshot che qualcuno utilizza per ricordare qualcosa, ma alcuni ricercatori si sono accorti che effettivamente il cervello smette di ricordare se fai lo screenshot, tanto dice beh ci pensa lo screenshot, ci pensa il cellulare, non c'è bisogno che ci penso io. Voi come fate a ricordare qualcosa? Utilizzate appunto il telefono o altri metodi? 3480758060, le vostre metodologie insieme al vostro buongiorno. Olivia Dean per tutti, Man I Need.

0: lunedì.
1: E certo che no, Tananai, è venerdì, sì, buongiorno. Buongiorno amici, dai, i vostri messaggi, il vostro buongiorno, chi c'è?
2: Buongiorno Vera, Alessandro da Torrida.
1: Ciao.
2: Finalmente il giacchetto di mattina.
1: Sì.
2: Oggi lavoro destinazione Aquila, però sì? È venerdì. Dai!
1: E dai, grazie, ciao, buona giornata.
3: Buongiorno,
1: poi.
3: Michele da Ancona.
1: Ciao Michele.
3: Ho un sonno improponibile, però
1: sì.
3: Alle 12 una settimana di ferie direzione Calabria.
1: E vai, ciao. Finalmente, ciao. Ho un sonno che sembrano due, com'era? Insomma, quella cosa lì. Allora, come il vostro metodo per ricordare le cose? Se fai uno screenshot, poi il cervello se ne dimentica, insomma. E voi come fate per ricordare? Barbara scrive: per ricordarmi mando un messaggio, ma quando non c'era il cellulare cambiavo l'anello alle dita della mano. Ma certo, anche quello.
4: Ciao Vera, ciao. Sono Paola da Guidonia e sto andando al lavoro. Io uso il vecchio metodo della carta e penna.
1: Sì.
4: Anche se faccio gli screenshot, ma poi non è che lo screenshot mi viene a bussare e me lo ricorda quello che devo fare.
1: Toc, toc,
4: e quindi ho proprio carta e penna, un'agendina con il planning settimanale e in più ho tanti fogliettini. Io sono proprio vecchia maniera. Buona giornata a tutti.
1: Ecco, mi vengono in mente i post-it, per esempio. Va bene, i vostri metodi per ricordare. Grazie. Al 348 075

più grandi della musica italiana. Dal 2005, Marmellata numero 25, Cremonini, che ha appena finito di registrare il nuovo album, un album di rottura, dice, un album che nasce dal desiderio di rimettere la musica al centro di tutto. Beh, sentiremo ovviamente, anzi non vediamo l'ora di sentirlo, Cesare comunque sempre all'altezza delle aspettative. Amici, buon venerdì 11 settembre, oggi è venerdì, il bello del venerdì, eh? Al 3480758060, il bello di questo vostro 11 settembre qual è? Se vi va di condividere con un messaggio vocale, WhatsApp, Telegram, anche di testo. Tommaso intanto, Tommaso Paradiso, i Romantici.

0: www.cif.it.
1: E dai, dai che si scende, tratto in discesa della settimana lavorativa e senti già il profumo di weekend nell'aria, però è venerdì. 6:35, buongiorno.

0: Lighthouse Family su Radio Subagio alle 6.42. Chiudiamo l'argomento metodi per ricordare, a proposito degli screenshot che facciamo per ricordarci, che ne so, l'orario di un treno, una ricetta, qualcos'altro. Attenzione, dicono gli esperti, che il cervello smette di ricordare e lascia allo smartphone di ricordare, insomma, in sua vece. E voi come fate? Sentiamo i vostri messaggi.
1: Buongiorno, io per ricordarmi le cose utilizzo i messaggi salvati di Telegram. Sono molto pratici e si collegano in cloud anche con il computer. Matteo da Civitavecchia.
0: Matteo, ma che lingua parli? No, scherzo, poi.
2: Buongiorno, sì. Vera, Gianna da Ardea.
0: Ciao Gianna.
2: Io no, uso il calendario come una volta e mi trovo benissimo.
0: E ci scrivi tutto,
3: buongiorno,
0: sì.
3: Vera.
0: Sì.
3: Sono Elena di provincia di Salerno.
0: Ciao.
3: Allora, io sto usando il telefono per non dimenticare le cose importanti,
0: sì.
3: Ma non per fare screenshot,
0: no.
3: Ma per mettere la sveglia. E il trucco importante è di mettere il suono della sveglia più scocciante, così
0: sì.
3: Uno lo va a togliere e di sicuro lo fa fare cose che non deve dimenticare.
0: E ricordi,
3: giornata.
0: Dici tu, Elena, eh? Ah, mannaggia, perché cosa avevo messo la sveglia? Va bene, adesso uso la sveglia dello smartphone, scrive Alberto da me. Ma da ragazzo, quando non c'era lo smartphone per ricordare le cose, usavo mia madre. Ciao Alberto, va bene, la mamma è sempre la mamma. Il bello del vostro venerdì, dai, sentiamo almeno un messaggio.
4: Il bello del mio,
0: sì,
4: venerdì è che stasera mangio la pizza e mi sono impastata stamattina.
0: Di già.
4: Io sono già uscita di casa, quindi stasera poi quando torno mangerò la pizza fatta a casa. E soprattutto si può fare un po' più tardi perché domattina si dorme.
0: È vero.
4: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Beh, è una grande verità. Stasera un po' di socialità.

0: ti volti indietro con un po' di nostalgia. Gli anni 883 dal 1995, il bello di questo 11 settembre, il bello di questo venerdì, il bello di oggi e la pioggia di ieri. Si sta benissimo, Rita, sembra un controsenso, ma anche questo ha un senso. Ciao, poi sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, il bello del mio venerdì è che ieri sera mi hanno fatto una festa a sorpresa, perché quest'anno finalmente sono entrata di ruolo a scuola.
0: Auguri.
1: E quindi stamattina mi sono svegliata con una sensazione bellissima, e poi oggi è l'ultimo giorno della settimana. Ciao Daniela da Foligno.
0: Ciao Daniela, complimenti, finalmente di ruolo. Roberto da Pomezia, il bello del mio venerdì è che oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, poi Ale, una settimana di ferie, allora goditela, buone vacanze Roberto. Amici, chiudiamo, Ed Sheeran, Eyes Closed.

0: Cina da chiudere, amici. Buon weekend, vi auguro buon weekend da Vera Torrisi. Ci risentiamo lunedì a partire dalle 5. Arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24. Un minuto alle 7.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. I democratici sono il partito dell'odio, distruggeranno il paese e le vostre famiglie. Così il vicepresidente americano Vance alla convention repubblicana di Dallas. Poi altre due ore di discorso di Trump che fa giurare ai suoi di recarsi alle urne. Se non lo fate andrete all'inferno, dice. Sale a 5 morti e 67 feriti il bilancio del bombardamento russo di ieri su un centro commerciale a Pavlograd in Ucraina. Nella notte raid su Kiev, centrato un condominio di 9 piani dal Canada, dove ha siglato accordi per la difesa aerea, Zelensky annuncia a fine settembre vedrò Trump a New York. Si è gettata da una finestra Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, assassinata dall'andrangheta nel 2009. Aveva 35 anni, come la madre all'epoca del delitto. Chi la conosceva la descrive come sofferente, lascia un bimbo di 4 anni. Rinnovato fino al 17 settembre il taglio delle accise sul diesel. Il Consiglio dei Ministri poi procederà con misure più mirate, ancora da definire la platea dei destinatari e il fabbisogno economico. Finora sono stati spesi circa 2,6 miliardi di euro. Oggi a New York le commemorazioni per i 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle, 2977 le vittime. Ci sarà il vicepresidente Vance, ma non Trump, che ha scelto di presenziare alla cerimonia al Pentagono. E nonostante l'assalto dei media conservatori, il sindaco musulmano Mamdani sarà a Ground Zero. Calcio per il Como, esordio spettacolare in Champions League. Al Sinigaglia vince 4-1 contro il Lipsia. La Roma di Gasperini pareggia invece 1-1 con il Fenerbahce a Istanbul. Volley agli europei maschili, l'Italia batte 3-1 la Svezia in una partita sotto la pioggia in piazza del Plebiscito a Napoli. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello per traffico intenso in direzione Milano, sempre per traffico in colonnamenti sulla A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, un incidente sulla A10 causa 1 chilometro di coda tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo di Petina in direzione dell'allaccio di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con I know you moved on to someone new.

0: Zero.
1: 7-3 minuti, venerdì, siamo all'11 settembre, buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua insieme fino alle 10 tutti in piedi anche questa mattina. Che bello, iniziamo con Stevie Wonder, Isn't She Lovely?

Wonder, e a lei che fu dedicata questa Isn't She Wonder, la canzone che apre ufficialmente anche questa mattina Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, finalmente venerdì, sentivo anche i messaggi vocali appunto con Vera Torrisi, è la fine della settimana per appunto molti, moltissimi di voi, di noi, per cui ecco oggi c'è uno spirito diverso e infatti noi il venerdì che facciamo di diverso? Facciamo qualcosa in più, perché il venerdì si canta, ma non ora, attenzione, adesso non svegliate tutti che magari qualcuno ancora dorme o è ancora un po' così nel mondo dei sogni, anche se in piedi con gli occhi aperti, quindi canteremo, canteremo insieme, ma verso le 8:50. A quest'ora facciamo tutte le cose belle che facciamo sempre, tipo tra poco sentiamo l'oroscopo, poi vi farò anche proprio un resoconto di quello che è il discorso delle temperature, sicuramente più basse stamattina quasi quasi dappertutto, vedremo appunto, faremo il nostro classico giretto d'Italia. Poi attenzione, a proposito di giretti, lunedì ricomincia il giretto delle scuole, quindi lunedì mattina i nostri bimbi li sentiamo, ma anche stamattina, se volete, cari bambini, con un vocale fateci sapere come vi state preparando o se voi siete tra quelli tra virgolette fortunati che già sono rientrati a scuola. Vabbè, poi insomma tante altre cose che scopriremo via via, non ve le elenco tutte adesso, anche perché c'è il nuovo singolo della Pausini che stiamo sentendo da qualche giorno. Sapete che è uscito il secondo volume di questo omaggio ai grandi cantautori italiani, questa è di Raff, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto.

0: delle stelle.
1: Ben ritrovati amici delle stelle, anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Mercurio in opposizione inizia a farsi sentire e Urano retrogrado introduce una fase di revisione strategica. Confrontiamoci con punti di vista diversi. Chi porta argomentazioni che ci costringono a rivalutare una posizione ci offre in realtà un'opportunità. Toro, la luna nuova in trigono ci invita ad approntare progetti. Ottime energie per dare il via a iniziative pratiche che ci stanno molto a cuore. Momento propizio per mettere ordine nella nostra vita. Organizziamo, pianifichiamo e diamo forma ai desideri. Gemelli, novilunio in Vergine, seminiamo propositi freschi. Cosa vogliamo veder crescere nei prossimi 6 mesi? Scriviamolo nero su bianco. Dalle idee ai fatti, il passo è breve oggi. Diamo il via a un'impresa ambiziosa. Facciamo una mossa concreta. Cancro, luna nuova favorevole per realizzare propositi legati al benessere. Mercurio però vuole attenzione nelle parole che dobbiamo scegliere con cura. Evitiamo discussioni inutili. Se qualcosa è confuso, chiediamo piuttosto di non dare per scontate le cose. Leone, la mente è lucida e pronta a cogliere ogni dettaglio. Gli scambi di idee sono fecondi e ci permettono di fare passi avanti nel lavoro. La trasparenza nelle intenzioni apre strade che credevamo troppo complicate da percorrere con successo. Vergine, novilunio nel nostro cielo, è il momento della dignità e del comando silenzioso. Siamo il punto di riferimento naturale per chi cerca serietà e metodo. La nostra visione razionale riporta l'equilibrio in una situazione che stava diventando alquanto confusa. Bilancia. Luna nuova, un ciclo si chiude e uno si apre. Con Mercurio nel segno, la mente è pronta e le intenzioni che piantiamo oggi hanno radici profonde. Cosa vogliamo dalle relazioni? Non in modo vago, ma con criteri precisi, aspettative chiare, confini tracciati. Scorpione. Con Venere in congiunzione, la luna nuova che getta le basi dei nostri propositi, è ora di avanzare una richiesta professionale che serbiamo da settimane. La luna in Vergine, Mercurio in Bilancia. Gli astri riorganizzano le energie e noi con loro. Sagittario. Le basi gettate oggi sono molto più solide di quelle di qualsiasi altro giorno del mese. Definiamo una meta con una scadenza ben precisa. 2 segnali contraddittori nello stesso giorno. Luna nuova in Vergine e Mercurio libero dalla quadratura. Capricorno, luna nuova in Vergine. Elaboriamo un progetto per i mesi a venire e fissiamo un traguardo con una tempistica che non subirà proroghe. Mercurio, stile in Bilancia, riduce la scioltezza espressiva. Rileggiamo ogni messaggio prima di inviarlo. Acquario, Mercurio in trigono apre finalmente i rubinetti del profitto. Una nostra idea stravagante trova un finanziatore, un complice molto serio. Non vogliamo troppo bassi, per paura di fallire. Osiamo cambiare le regole del gioco senza timore. Per finire i pesci, la luna è ancora in opposizione, ma Venere e Marte sono entrambi in trigono. Le risorse per trasformare le difficoltà pratiche in occasioni ci sono tutte. Qualcosa che sembrava risolto potrebbe invece riaprirsi. Ecco l'opportunità giusta per farlo meglio di prima. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

quella dei Modà su Radio Subasio, ma anche la gioia di chi finalmente gode di un po' di frescolino dopo le piogge e i temporali che sono arrivati in questi giorni quasi dappertutto. Ecco, sta per finire il gran caldo anche al sud Italia, però per esempio al centro nord già abbiamo temperature molto più basse a quest'ora. A Roma abbiamo 22 gradi stamattina, a Milano invece scendiamo a 17, 24 gradi ancora a Napoli, 16 gradi a Torino, freschina, 20 gradi a Genova, ma è sempre un po' più calda, insomma, fa sempre un po' eccezione al nord anche d'inverno, no? 18 gradi a Venezia, 18 a Bologna, a Firenze ne abbiamo 20. Palermo rimane la più calda, diciamo, con 26 gradi già alle 7:20, Ancona ne ha 21, Perugia 18 e L'Aquila 17, quindi sicuramente fresche. A Bari invece abbiamo una bella temperatura alta ancora, 25 gradi e 20 gradi a Cagliari. Adesso alziamo tutto veramente, soprattutto la gioia e anche il calore, ma quello bello, quello umano, dovuto ai vostri messaggi. Vi auguri di buon compleanno che potete scrivere, anzi già state scrivendo in realtà appunto da un po' di tempo, al 348 075 8060 per i vostri cari che compiono gli anni oggi. Li leggiamo tra pochissimo.

Ridere di te, Vasco Rossi su Radio Subasio. Sono le 7:29, buongiorno a tutti. Siamo pronti alla lunga carrellata di auguri anche per questa mattina. Yolanda da Moricone scrive: volevo fare gli auguri a due amiche speciali, Federica di Stazzano che compie 54 anni e Federica di Moricone che ne compie 26. Vi voglio un mondo di bene. Stefania da Città di Castello: questa mattina vorrei chiedere di fare gli auguri di buon compleanno a Sara, caporeparto del taglio dove lavoro. Tutta l'azienda la sempre trascorre le sue giornate lavorative con la compagnia di Radio Subasio. È scritto così e io vi ringrazio a nome di tutti i miei colleghi. Auguroni, buongiorno Radio Subasio, volevamo fare gli auguri di buon compleanno al nostro amico Cowboy Igor. Dagli amici del ranch: Andrea, Michele, Luca, Nico, Daniele, Andrea, Giancarlo, Manuele, Giampaolo e tutti i cavalli. Vi vogliamo, anzi ti vogliamo un mondo di bene, ma noi lo vogliamo a voi. Tantissimi auguroni a Mirko di Frosinone per i suoi 14 anni, da papà, mamma e fratellone, la nonna, gli zii e tutti i cugini, tutta la famiglia praticamente. Buongiorno Radio Subasio, potete fare un caloroso augurio di buon compleanno a mia moglie Tina, la salentina di Palestrina, fa anche rima. Sei tutto per me, tuo Alberto. PS, i pargoli Antonio e Francesco dormono ancora ma sognano di farti gli auguri. Tantissimi auguri ad Alessio per i suoi bellissimi 22 anni e dalla nonna, lei, Agnese di Vignanello in provincia di Viterbo. Tanti auguri di buon compleanno a Michela di San Giovanni in Marignano in provincia di Rimini, anche se in ritardo. Augurissimi a Daniele che ha compiuto gli anni la settimana scorsa. E poi tantissimi auguri di buon compleanno a mia moglie Daniela. Il messaggio arriva da Campogialli. Ancora tanti auguri alla nostra tata Rosa Maria per i suoi 80 anni, cifra tonda. Da Miranda, Rosalina, Tiziana e Silvana. E poi, come il primo amore non si scorda mai, così l'amore della prima volta che ti abbiamo vista 36 anni fa. Piccola ranocchina, auguri Alice, la nostra splendida donna, con tutto l'amore dai tuoi zii, Zizi, Dodo, Sabrina e Paolo. Tutto l'amore che ho.

De Gramaro con Fabri Fibra su Radio Subasio. Il giorno nuovo è arrivato e il giorno nuovo significa anche ricominciare le proprie attività. Saluto Gianni dalla Val di Chiana a bordo della sua vettura. Buon lavoro e buon weekend a te, grazie per il messaggio. Saluto anche Daniel Vicchio Mugello che ci segnala che lì ci sono 10 gradi, oh, bello freddo, insomma, più che fresco, 10 gradi è freddo, dai, è vero? Anche se molti lo stanno desiderando. Io adesso invece mi rivolgo ai bimbi perché appunto molti magari ancora non sono rientrati a scuola, però qualcuno sicuramente si sveglia presto, sta facendo colazione in questo momento, l'ha appena fatta e sta ascoltando Radio Subasio. Come fate colazione la mattina, bambini? Dai, fatemi sapere, voglio sentire almeno una voce, un messaggio vocale al 348 075 80 60. Intanto Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: Puro amore, c'era zucchero su Radio Subasio. A proposito di zucchero e di dolcezza, dobbiamo un po' salutare e sentire alcuni bambini che ci hanno parlato delle loro colazioni la mattina, che sono tutte dolci, guarda un po'.
1: Ciao Radio Subasio, sono Vera da Milano, ho 16 anni. Io colazione la faccio con yogurt e biscotti. Ciao Radio Subasio, io sto andando già a scuola.
0: E allora Vera, in bocca al lupo per il nuovo anno scolastico, yogurt e biscotti.
2: Ciao Gianluca, sono Sofia da Roma.
0: Ciao Sofia.
2: E la mia colazione è con lo yogurt alla vaniglia.
0: Buono.
2: Ciao Gianluca, Radio Subasio.
0: Lo yogurt alla vaniglia, che è veramente buonissimo, dai.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Noi siamo Nora.
0: Nora.
3: E Alex.
0: E Alex.
3: Da Verona.
0: Ciao.
3: Noi facciamo colazione con le brioche. Ciao.
0: Golosoni le brioche, che sono tra le mie preferite. Bella mattina, la brioche calda, dai.
4: Ciao Gianluca.
0: Ciao.
4: Sono Jasmine da Milano.
0: Jasmine.
4: E ho cominciato la scuola da 2 giorni.
0: Bene.
4: E tutte le mattine mangio qualcosa con la cioccolata. Ciao Radio Subasio.
0: Anch'io tutte le mattine mangio qualcosa con la cioccolata. Anche stamattina, Jasmine, una bella merendina con la cioccolata, quella con le stelline sopra. Che buona, dai, dai, dai. Dai, allora, lunedì ci sentiamo con il nostro giretto delle scuole che riprende. Intanto, Taylor Swift.

0: Top Light di Taylor Swift su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 8.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. J.D. Vance verso la candidatura alla presidenza americana nel 2028 dalla convention repubblicana di Dallas dice: i democratici odiano l'America. Trump lo loda e poi, in vista delle midterm di novembre, fa giurare ai suoi di andare a votare e ammonisce: se non lo fate finirete all'inferno. Secondo il Financial Times, i ministri degli esteri di Iran e paesi del Golfo si incontreranno lunedì in Oman in cerca di un accordo temporaneo per riaprire Hormuz. Intanto gli Houthi avanzano in Yemen e minacciano il Mar Rosso. L'Arabia Saudita chiede a Trump raid sui miliziani, ma lui dice di no. Nella notte raid russo su Kiev, colpito un palazzo di 9 piani, 8 feriti. Sale a 5 morti e 67 feriti invece il bilancio della bomba su un centro commerciale a Pavlohrad di ieri. In Russia, colpita e incendiata una raffineria a Saratov. Dal Canada, Zelensky annuncia: a fine settembre vedrò Trump a New York. Aveva 35 anni come sua madre, Denise Cosco, morta ieri 4 giorni dopo essersi gettata nel vuoto da un palazzo ad Ariccia. Era figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia assassinata, bruciata e sciolta nell'acido dall'andrangheta nel 2009. Chi la conosceva la descrive come sofferente. Trump non parteciperà alle commemorazioni a New York per i 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle. Al suo posto il vice Vance. Il presidente si recherà invece al Pentagono, a Ground Zero, tutti i suoi predecessori viventi insieme al sindaco Mamdani e ai familiari delle 2.977 vittime. Calcio: il Como all'esordio in Champions League trionfa per 4-1 in casa contro il Lipsia. Pari 1-1 invece il match di Istanbul tra Roma e Fenerbahce. Volley: agli europei maschili l'Italia batte 3-1 la Svezia sul campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sull'A14 verso Taranto un chilometro di coda per traffico tra Bologna Borgo Panigale e l'immissione sull'A13, sul ramo Casalecchio verso l'A14 un chilometro di coda per traffico tra Bologna Casalecchio e il bivio raccordo Bologna Casalecchio A14, sulla A11 verso Firenze code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, sulla A4 verso Torino code a tratti per traffico tra Monza e il raccordo Milano Viale Certosa, verso Trieste code per traffico a tratti tra il nodo di Pero e la barriera di Milano Est, sulla statale 5 via Tiburtina Valeria rallentamenti per traffico intenso all'incrocio via di Casalbianco verso l'incrocio viale Regina Margherita. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

pronti? Sono le 8:05, un'altra ora insieme, tutti in piedi su Radio Subasio. Arriva l'Accadde Oggi tra pochissimo. Vediamo che è successo di importante l'11 settembre. Ma intanto c'è Mina, un'estate fa.

un'estate fa. Questa estate non è ancora finita e pensiamo a quella dell'anno scorso. In realtà questa è la bella canzone di Mina del 1990, che era la cover, come tutti sanno, di In Bellis Tua, canzone che poi in realtà è stata scritta appunto con il testo in italiano, la musica è rimasta quella, proprio nel 1972 da Franco Califano, perché è la cover di una canzone francese appunto Michel Fugain, giusto? Era lui che l'aveva incisa appunto nel 72. Nello stesso anno Califano scrive il testo, lo fa cantare agli Homo Sapiens e poi decide di cantarlo anche lui proprio nel 1992, perché giustamente nel 90 l'ha fatta Mina, l'hanno fatta un sacco di persone, ricordiamo anche la bellissima versione per la cronaca del 2001 dei Delta V. Allora il califfo disse: ma perché non farla anch'io, che comunque l'ho portata al successo in Italia. Così è stato, va bene. Insomma, questa è un po' di storia della musica. Vediamo invece la storia che riguarda l'11 settembre. Arriviamo chiaramente a quella data fatidica, ma prima volevo ricordare nel 1961, proprio in questo giorno, in Svizzera, quando viene fondato il World Wildlife Fund, il Fondo Mondiale per la Natura, su iniziativa del biologo Julian Huxley. L'intento del WWF, appunto, questo è l'acronimo, è bloccare la degradazione dell'ambiente naturale del pianeta e di costruire un futuro in cui l'uomo vivrà in armonia con la natura. Questo accadeva 65 anni fa, quindi tanti auguri di buon compleanno al WWF, che comunque continua a combattere perché questo accada, e speriamo che un giorno si realizzi appieno, proprio al 100%. E adesso veniamo a quell'11 settembre del 2001, quando a New York due aerei dirottati vengono fatti schiantare contro le torri gemelle del World Trade Center, che crollano con un palazzo attiguo. Un altro aereo si abbatte sul Pentagono, vengono chiuse frontiere, aeroporti, uffici pubblici e governativi, e il presidente Bush convoca il Consiglio di guerra. Sono passati già 25 anni da quell'evento. Io mi ricordo benissimo quello che stavo facendo quella mattina. Ero con una mia collega, a un certo punto una parrucchiera, se non ricordo, che aveva il negozio proprio lì vicino dove abitava lei, è venuta a chiederci di guardare la TV perché aveva sentito una cosa strana che era successa, voleva vedere le immagini, al che noi abbiamo detto: ma che è successo? E abbiamo guardato anche noi, insomma, ed effettivamente era successo quello che era successo. Voi cosa stavate facendo quel giorno quando è arrivata la notizia delle torri gemelle? Ve lo ricordate? Ce lo volete dire con un messaggio, magari al 348 075 80 60? Dai, vi aspettiamo, a tra pochissimo.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Francesco Gabbani, questa è la canzone che l'ha reso famoso. Con questa canzone vinse, come sapete, la sezione giovani di Sanremo. L'anno successivo poi vinse anche il Festival dei Grandi, quello dei Big, appunto, con Occidentali Scarma. Adesso, a proposito di canzoni, ricordatecene una voi, dai, con un messaggio vocale, anche perché uno di voi sarà il protagonista del Voice Box tra poco, quindi sentirete la vostra canzone, sentirete la vostra voce che l'annuncia. Dite il vostro nome, da dove ci ascoltate, cosa volete sentire tra qualche minuto al 348 075 80 60.

0: con il cuore, va bene, con il cuore. Quanto amore sei, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Allora, stamattina stiamo parlando dei nostri ricordi legati all'11 settembre. Quello che stavamo facendo proprio quel giorno, insomma, quando è successo quello che è successo. Chiaramente il nostro orario non era lo stesso dell'orario americano, dell'orario di New York.
1: Ciao Radio Subasio, io allenavo al settore giovanile della Benetton Basket Treviso, eravamo in ufficio,
0: sì,
1: e abbiamo visto Alan Tomidi, che all'epoca era giocatore della prima squadra della Serie A,
0: sì, certo,
1: che era proprio di New York, di Manhattan originario, correre su in lacrime, e Mike D'Antoni uguale, attore americano, che sono corsi su davanti alle televisioni a vedere che cosa stava succedendo, ed è un ricordo che non dimenticherò mai.
0: E ci credo, anche perché l'hai vissuto veramente guardando le reazioni, diciamo, dei diretti interessanti, tra virgolette, nel senso che loro, essendo proprio di New York, l'hanno vissuta in maniera diversa, molto più tragica e dolorosa rispetto a noi, che comunque siamo rimasti attoniti e addolorati ugualmente per quello che stava succedendo. I vostri ricordi legati alla giornata dell'11 settembre, cosa facevate? 348 075 80 60.

macchinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Run to you, Brian Adams su Radio Subasio. Stefania da Cesenatico, c'è la richiesta, sta andando a Roma, e a giudicare dalla richiesta e dall'allegria della tua voce, Stefania, tu stai andando a trovare qualcuno, di la verità. Beh, buon viaggio, chiaramente con Radio Subasio. Grazie a tutti quanti gli altri, bellissime richieste anche stamattina, ma sapete che anche domani, dopodomani, tutti i giorni avete sempre la possibilità di scegliere una canzone. Adesso invece si canta.
1: Tutti canterini.
0: Eh sì, perché è venerdì, quindi ci divertiamo insieme, vogliamo sentire le vostre performance. Dai, c'è una canzone che vi piace, che vorreste cantare stamattina e farla sentire a tutta l'Italia? Bene, noi siamo qua per voi, quindi ci mandate un vocale, mi raccomando, breve breve, cantate proprio un pezzettino piccolo della vostra canzone preferita al 348 075 8060 e tra poco vi sentiremo, insomma, con la vostra bravura o anche meno, insomma, quello che riuscite a fare va bene.

0: Ebbene sì, sono le 8.52, noi siamo prontissimi a sentire le vostre performance, i canterini del venerdì su Radio Subasio. Partiamo?
1: Un'estate al mare, stile balneare,
0: wow.
1: Fare il bagno a largo per vedere da lontano gli ombrelloni,
0: oni.
1: Ciao, Daniela da Pesaro.
0: Daniela, brava, poi coraggiosa a misurarsi con Giuni Russo, bravissima, davvero, bell'attacco poi, chi c'è?
2: E ballo fino a perdere il mio senso.
0: Ok.
2: E canto fino a che non cambia il mondo.
0: Bene.
2: E spacco tutto, tanto c'è tempo.
0: Eh no, dai.
2: E urlo fino a che non c'è senso.
0: Bravo, chi sei?
2: Emanuele da Norcia.
0: Emanuele, grazie anche a te per il tuo canto. Sentiamo chi c'è adesso.
3: We are the love seekers. We are on the run and turning on in this santo.
0: E dai.
3: Ciao, sono Elettra da Lerici.
0: Ciao.
3: Però adesso sono a Roma e lunedì è l'inizio scuola. Ciao.
0: Ciao Elettra, in bocca al lupo allora per il nuovo anno scolastico. Grazie anche a te. Sentiamo.
4: Mamma.

0: La sa tutta.
1: Blues is a day we party. Why did I ever let you go?
0: Mamma mia.
1: Ciao.
0: Mamma mia, Marina La Villa Adriana, brava veramente. Complimenti anche per il testo che sai a memoria. Chi c'è?
2: Dammi la mano e torna vicino.
0: Sì.
2: Può nascere un fiore nel nostro giardino.
0: Certo.
2: Che ne

0: Per te.
1: Versione personalizzata.
0: Renzo da Terni.
1: Ciao Renzo, grazie. Vogliamo sentire un ultimo canterino o canterina? Dai, chiudiamo in bellezza, sentiamo.
2: Voglio diventare solo una. Era bellissima. Bellissima. Dove vai?

0: Bellissima.
1: Certo.
0: Noemi da Montale.
1: Noemi, bellissima e bravissima. E abbiamo chiuso con te davvero in bellezza l'appuntamento dei canterini di questo venerdì su Radio Subasio. Vi aspetto la prossima settimana.

0: Due bombole d'ossigeno, possiamo dire, al posto dei polmoni. Lovely Day, lui e Bill Withers su Radio Subasio. Del resto all'epoca, tra gli anni 70 e 80, veramente i grandi cantanti facevano a gara chi teneva di più la nota. Anche questo significava essere bravi, appunto, nel modo di cantare, soprattutto di quei tempi là. Buongiorno, sono le 8:58, arrivano le breaking news di TGCom 24 Radio Subasio.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump chiude la convention repubblicana a Dallas facendo giurare ai suoi sostenitori di andare a votare alle midterm di novembre, altrimenti finirete all'inferno, avverte, ribadita la promessa di un dividendo da $5,000 a ogni americano in caso di vittoria al congresso. Il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale, al Senato bocciato l'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure, passa invece la modifica di maggioranza che prevede i capilista bloccati. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo tornerà alla Camera. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 25 punti base. L'obiettivo di Francoforte resta riportare l'inflazione al 2%. La Presidente Lagarde poi afferma: economia dell'area euro resiliente davanti allo shock energetico. La crescita nel secondo trimestre 2026 è stata dello 0,6%. A Barletta un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri in un oleificio. Inutile il trasporto in ospedale, prima in città e poi ad Andria. A quanto ricostruito, sarebbe caduto da un cestello mentre lavorava accanto alla bocca di un silo. Indagini in corso. È morta ieri, 4 giorni dopo essersi gettata nel vuoto da un palazzo ad Ariccia, Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, assassinata dall''ndrangheta nel 2009 in quanto testimone di giustizia. Aveva 35 anni, come la madre al momento del delitto. Lascia un bimbo di 4 anni. Calcio, esordio d'oro per il Como in Champions League, 4-1 in casa contro il Lipsia. A Istanbul pari 1-1 il match tra Roma e Fenerbahce. Volley, agli europei maschili gli azzurri battono 3-1 la Svezia. Ai gironi domani incontreranno la Grecia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione nord-atlantica giunta sull'Italia centro-settentrionale nelle ultime 36 ore continua la sua corsa lungo la penisola. Tra oggi e domani coinvolgerà anche il sud della Sicilia, mettendo fine all'ondata di caldo. Nel weekend in tutto il paese si vivranno condizioni climatiche decisamente più sopportabili, con valori termici in molti casi non oltre i 27-28 gradi e domenica perfino non superiori a 30-31. Nella giornata di oggi a rischio di piogge temporali saranno l'estremo nord-est, il medio basso Adriatico, la Campania, la Basilicata e il basso versante tirrenico. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Sale, amore e vento, questa è la canzone dei Tiro Mancino su Radio Subasio. Così ripartiamo e giochiamo anche questa mattina con la canzone che ci siamo divertiti a mostrificare, ma voi siete sempre bravi e la riconoscerete anche oggi. Allora andiamo indietro di una decina d'anni proprio, no, diciamo qualcosa in meno, ecco, un anno in meno, ecco, già vi ho aiutati, fatevi un po' di conticini. Questo era il secondo album in studio di questo ragazzo che non è nato in Italia ma ormai è come se fosse italiano, naturalizzato proprio da tempo nel nostro paese, ha scritto per tanti artisti e poi a un certo punto insomma ha iniziato a scrivere anche per se stesso, ottenendo grande successo. La canzone in questione diciamo che fa riferimento a un amore universale, anche un po' un omaggio esplicito, proprio super esplicito a Dante, perché cita la sua celebre musa. Dai che è facilissimo indovinarla. 348 075 80 60, ci mandate un messaggio vocale, dite il vostro nome, da dove ci ascoltate e ovviamente il titolo della canzone e l'artista. Il più veloce verrà in diretta con noi su Radio Subasio. Sentiamo la clip.

0: La pelle al cuore, Antonello Venditti su Radio Subasio. Giochiamo con Giusy da Fermo, che abbiamo in linea in questo momento. Buongiorno Giusy.
1: Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Che fai di bello a Fermo stamattina, Giusy?
1: Stamattina non sono proprio a Fermo, sono a Porto San Giorgio e sto andando, insomma, per lavoro a parlare per poter fissare uno dei miei spettacoli.
0: Ah, perché tu fai degli spettacoli, che fai? Sei un'attrice, una cantante?
1: Sono una cantante, un'attrice, un'autrice e ho un'associazione culturale con cui porto in scena degli spettacoli insieme ai miei collaboratori, degli spettacoli sia di mero intrattenimento sia sul sociale, quindi anche sulla violenza sulla donna e sulla salute mentale.
0: Ecco, temi molto importanti. E stamattina hai un incontro, quindi proprio riguardo a questa tournée, diciamo?
1: Sì, questa mattina ho un incontro per uno spettacolo che porteremo in scena da novembre e vorremmo portarlo anche nelle scuole con dei laboratori per i ragazzi delle scuole medie.
0: Benissimo, è sicuramente cosa molto utile insegnare ai ragazzini appunto queste cose, quindi fargli capire attraverso anche l'arte, come voi appunto fate, quelle che sono le cose importanti della vita, insomma, degli insegnamenti, giusto?
1: Esatto, perché noi siamo convinti che l'arte possa essere un veicolo per stimolare l'empatia, che è uno di quelle cose che ormai purtroppo stanno passando un po' in secondo piano. Invece dobbiamo essere tutti molto connessi per renderci conto se c'è qualcuno in difficoltà intorno a noi, perché solo facendo rete ci possiamo aiutare. Quindi diciamo che questa è la mission proprio della nostra associazione e quindi siamo convintissimi che l'arte possa stimolare questa sensibilità, possa svegliarci un pochino dal torpore, ecco.
0: Bene, davvero vi faccio i complimenti, Giusy, per tutto quello che fate. Grazie da parte mia e da parte di tutti noi. Allora, è arrivato il momento adesso di svelare la canzone che tu hai riconosciuto subito.
1: Sì, perché è un artista che amo moltissimo e quindi che canto spesso, quindi la canzone.
0: Aspetta, visto che hai detto che la canti spesso, sì. Allora a questo punto invece di dire il titolo, ci potresti cantare un pezzettino? Se la ricordi?
1: Sì.
0: Vai.
1: Abbastanza. Nei tuoi occhi c'è il cielo più grande che io abbia visto mai.
0: Mamma mia.
1: Basta, perché sono in mezzo alle persone, però.
0: Si sono girati tutti e hanno detto: chi è questa? Ma è brava, ma è una professionista. Va bene, chiaramente Ermal Meta con Ragazza Paradiso. Giusy, io ti ringrazio molto e buon lavoro, grazie davvero.
1: Grazie a voi, buon lavoro, grazie.
0: Grazie allora alla nostra Giusy, che veramente fa un lavoro importante e canta anche molto bene. L'abbiamo sentita cantare questa canzone, un pezzettino piccolo piccolo, magari la prossima volta ce la facciamo cantare tutta. Adesso è proprio l'autore che la esegue su Radio Subasio, Ermal Meta, Ragazza Paradiso.
2: Miei

Nel 1983 a Sanremo ci sono in gara i Mattia Bazar con Vacanze Romane e Toto Cutugno con L'Italiano, ma a sorpresa vince Tiziana Rivale, sarà quel che sarà.

0: Su Radio Subasio. Allora, stiamo parlando stamattina dell'11 settembre, di quello che è accaduto ovviamente nel 2001 e di quello che stavate facendo voi proprio quel giorno, perché ognuno ha un ricordo legato appunto a quella data incredibile.
1: Francesca da Firenze, il giorno in cui è cambiato il mondo per me.
0: Sì.
1: Ero in Inghilterra e stavo insegnando italiano come lingua straniera quando ci hanno chiamati per guardare la televisione in diretta cosa stesse succedendo, e poi ci hanno mandato tutti a casa nella paura che magari questa cosa potesse avere ripercussioni o conseguenze o anche attacchi su Londra.
0: Giustamente, questo è successo in tanti posti dove effettivamente hanno interrotto le attività. Ci sono tanti amici che all'epoca erano piccolini e in quel momento stavano guardando la melevisione. Per esempio, ce l'ha scritto Andrea da Napoli, ce l'ha scritto Ilaria. Monica la guardava con i figli che allora erano piccoli e all'improvviso interruppero tutto e vide in diretta, scrive, il crollo, piangendo appunto per quello che stava accadendo. Saluto anche chi dice: avevo avuto da poco due gemelli, ero frastornata e quindi non ho prestato attenzione al momento alla cosa, anche perché insomma avevi una cosa importante da seguire.

0: Falco a metà, c'era Gianluca Grignani su Radio Subasio. Allora oggi
1: due Gianluchi.
0: Oggi due Gianluchi, due Gianluchi, non solo caro Jonathan Menzi, ma Gigi, abbiamo anche le stesse iniziali.
1: È vero? Gigi J.
0: Gigi J. Allora Jonathan, buongiorno. Sei qui oggi al posto di Stefano Pozzovivo.
1: Sì, e ho scoperto anche perché sono al posto di Pozzo, perché ho scoperto che oggi si parla di capire fischi per fiaschi, dice scegliamo quello giusto da mandare in onda.
0: Quindi fischi per fiaschi, magari appunto c'è stato un malinteso?
1: Un misunderstanding.
0: Misunderstanding no. È più elegante.
1: La nostra direzione, la radio, ha scelto scientemente chi mandare in onda, perché chi è tra gli speaker quello più, capito, che fa più gaff, che capisce fischi per fiaschi, e hanno scelto me. Va bene.
0: È giusto dai, così. Dai. Ci scherza. Così. Allora Jonathan, di cosa parliamo oggi? Fischi per fiaschi.
1: Davvero, sì. E quindi vi chiederemo quali sono le gaff più clamorose che magari vi è capitato di fare, da quelle più comuni, no? Tipo salutare una persona che ti sta salutando lì davanti, per poi renderti conto una volta che hai ricambiato che stava salutando quello dietro a te.
0: A me più che altro succede invece, a volte, siccome non mi ricordo mai bene i visi delle persone, di salutare delle persone che non conosco pensando che siano altre persone, e di non salutare invece quelle che conosco. Queste sono le mie gaffe proprio.
1: Succede assolutamente. Poi ce ne sono alcune davvero più clamorose che possono aver portato anche a degli attriti, a perdere degli amici, a trovare nuovi amori o a perderli nuovi amori. Ce n'è una che vi racconterò tra poco, di un traduttore, quando il traduttore non era quello del telefonino ma una persona, che traducendo il discorso di un presidente del passato degli Stati Uniti ha creato un incidente diplomatico pazzesco.
0: Vedi, quindi veramente a volte le gaffe, i fischi per fiaschi possono essere anche piuttosto gravi per quanto riguarda le conseguenze.
1: Come in questo caso, esatto. Lui praticamente aveva detto un'altra cosa, che gli piaceva la Polonia, invece è stato tradotto con desidero sessualmente i polacchi.
0: Ah, bene, insomma.
1: Questo traduttore, non ti dico che lavoro fa adesso.
0: Oso, tutt'altro. Non oso immaginare.

0: Firework, c'era Katy Perry su Radio Subasio e con lei chiudiamo l'appuntamento di Tutti in Piedi di questa giornata, di questa settimana. Voglio ringraziare veramente i tantissimi amici che oggi ci hanno raccontato le proprie testimonianze, quello che stavano facendo l'11 settembre quando è arrivata la notizia dagli Stati Uniti del crollo delle Torri Gemelle. Chiaramente non abbiamo potuto sentirvi tutti e salutarvi tutti in diretta, però vi ascoltiamo e qui vi ascoltiamo tutti e vi leggiamo. Grazie mille. Arriva Jonathan Menzi che vi accompagnerà fino alle 13 questa mattina. Da Gianluca Giurato è tutto, buon weekend. Prima, come sempre, l'informazione, le breaking news di TGcom 24 quando sono le 10 in punto. Ciao!
1: Buongiorno da Gerry Romano. È morta Emma Bonino, aveva 78 anni. L'ex parlamentare radicale era uscita dalla terapia intensiva al Santo Spirito di Roma e trasferita in una struttura privata dopo la crisi respiratoria di domenica. Unanime il cordoglio del mondo politico. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle di Manhattan. Trump commemorerà l'anniversario al Pentagono. Il suo vice a Ground Zero, con lui gli ex presidenti. Ci sarà anche il sindaco di New York. Mamdani è accusato da destra di islamismo in funzione antiamericana. È polemica. Nel percorso della riforma elettorale, tensioni in Senato. Passano i capilista bloccati. Bocciato l'emendamento dell'opposizione per l'indicazione libera dei nomi, sì a quello della maggioranza sulle preferenze. Il 28 testo alla Camera. Muore sul lavoro a Barletta, operaio 34enne precipita da 10 metri durante la manutenzione di un oleificio. Vincenzo Di Benedetto è deceduto ieri sera dopo le 23 nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria, sequestrata l'area dell'azienda. OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata. Crescono le preoccupazioni per un'intelligenza artificiale fuori controllo. Ricercatore si licenzia da Anthropic e lancia l'allarme. L'AI potrebbe sterminare l'umanità entro fine decennio. Calcio, primi punti per le italiane in Champions. Fenerbahce Roma 1-1 e Como Lipsia 4-1. Dalle 20:45 per la quarta di A, Venezia Fiorentina. Eurovolley uomini, a Napoli Italia Svezia 3-0. Azzurri ora a Modena per gli altri 4 match del girone. Queste le breaking news di TGcom 24.

tutti, buongiorno da parte di Jonathan Menzi. Questa mattina con voi su Radio Subasio fino alle 13 partiamo con la nostra collection. Subito un capolavoro insieme a Pino Daniele.

Eccolo qua il nostro capolavoro assoluto con Pino Daniele Napulè, protagonista della collection di questo venerdì mattina 11 settembre, sono le 10:10. Allora, oggi parliamo di questa ricerca serissima in realtà dell'Università di Padova, che ha scoperto una cosa pazzesca. Dicono che quando l'espressione di una persona è ambigua, difficile da decifrare, non lavorano soltanto gli occhi o il cervello, ma si attiva tutto il corpo. In pratica, senza che ce ne accorgiamo, tutti i muscoli fanno dei piccolissimi movimenti per imitare la faccia dell'altro. Però questo fa cilecca poi alla fine quasi sempre, perché basta o niente, finiamo per capire fischi per fiaschi in una maniera colossale. Quindi stamattina vogliamo da voi la verità, vogliamo sapere quanto siete bravi a leggere le persone, se vi fidate del vostro radar interno o collezionate figuracce un giorno sì e l'altro pure, come faccio io per esempio. Quindi non sentitevi soli assolutamente, perché può succedere di capire fischi per fiaschi clamorosi, per esempio salutando una persona che vi sta facendo ciao con la mano, salvo poi accorgervi che stava salutando quello dietro di voi, ma anche tanti altri.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Su Radio Subasio alle 10:23 minuti questa mattina con Jonathan. Era prima di partire per un lungo viaggio, il nostro è già partito e oggi parliamo di chi capisce fischi per fiaschi, partendo da quello studio che vi dicevo prima dell'Università di Padova, che dice che il nostro corpo prova ad aiutarci a decifrare le espressioni degli altri, ma spesso falliamo miseramente, perché se uno ha la faccia triste si vede, se uno ha la faccia allegra si vede, ma se ha la faccia che non è decifrabile, diciamo che il nostro corpo si mette in moto perché abbiamo bisogno di capire come approcciarci alle altre persone. E allora, se questo vi ha portato a fare delle brutte figure, proprio a capire fischi per fiaschi nel leggere le altre persone, magari avete fatto una battuta nel giorno sbagliato ad un collega, raccontatecelo, perché stiamo proprio cercando di collezionare le nostre brutte figure per quando non abbiamo capito bene qualcosa, anche se non dovete assolutamente sentirvi soli, perché c'è chi ne ha fatte di clamorose. Mi basta ritornare alla notte degli Oscar di qualche anno fa, dove una volta aperta la busta fu annunciato come miglior film La La Land, delirio, salgono tutti sul palco a piangere, abbracci, ringraziamenti, tutto meraviglioso, solo per 3 minuti, perché poi sbuca uno da dietro le quinte bianco come un fantasma, fermi tutti, la busta era quella sbagliata, era Moonlight il film che vinceva, ma se non ricordo male è successo anche a Sanremo, è successo quando vinse Miss Colombia, invece fu annunciata un'altra Miss Filippine, se non ricordo male, o viceversa, insomma una cosa del genere. Quindi ecco, se capite lucciole per lanterne e questo vi ha portato a fare delle brutte figure, raccontatecele al 348 075 80 60, perché vogliamo divertirci con voi questa mattina, vogliamo saperle. Se poi non sono le vostre, va bene anche quelle di qualcun altro, se avete vissuto a qualche brutta figura, oppure voi stessi avete detto qualcosa e qualcun altro ha capito tutt'altro e da lì magari è cambiato il destino vostro di quella persona. Insomma, sono quei bivi che a volte per un motivo o per l'altro si prendono nella nostra vita. Allora fateceli sapere, noi intanto suoniamo Marco Mengoni con Due Vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

È tornata Noemi, torna a cantare live e soprattutto torna qua su Radio Subasio a tenerci compagnia con la sua canzone, il grande successo dell'estate 2026. Tu cosa fai questa sera?

Lenny Kravitz, I Belong to You, alle 10.41 su Radio Subasio. Stiamo parlando di capire fischi per fiaschi. Come siete messi voi con la lettura del labiale? Perché questo è un altro momento che può essere davvero imbarazzante, no? Quando magari c'è confusione, dall'altra parte del tavolo c'è un amico che vi fissa, muove le labbra, e noi che ci improvvisiamo attori, cioè invece di chiedere facciamo finta di fare il sorrisetto furbo e dire sì, certo, hai ragione, disastro. Ecco, con il labiale praticamente vi ha detto non mi sento bene e voi le avete riso in faccia. Ci sono delle brutte figure che avete fatto per interpretare il labiale di qualcuno, oppure vi abbiamo detto in altre occasioni in cui avete capito fischi per fiaschi, vi è sfuggita un'occasione d'oro perché non avevate capito bene cosa vi chiedevano? Fatecelo sapere qua su Subasio.

Se una regola c'è, Neck, su Subasio, 10 e 52 minuti, stiamo parlando di tutti quei fraintendimenti che possono accadere quando si capisce fischi per fiaschi. Anche il navigatore a volte capisce fischi per fiaschi. Non so se vi è mai capitato nella zona, in Emilia Romagna, nella zona di San Marino, di ritrovarvi in un'altra San Marino che non è quella, lo stato famoso, no? Proprio che poi tra l'altro sono vicini l'uno all'altro. A me è successo che mi abbia portato nel San Marino sbagliato. Poi c'è la chicca, capolavoro assoluto della radio pubblica francese, quindi gente seria, giornalisti proprio di quelli che si rispettano. A un certo punto redattore fa confusione con il computer e pubblica online 100 necrologi contemporaneamente, 100, eh? Il piccolo dettaglio è che erano tutti vivi eppure arzilli, per l'appunto erano tutti personaggi famosi. C'era Clint Eastwood, Pelé, la regina Elisabetta che in quel momento si stava tranquillamente prendendo il tè caldo a Londra. Ma insomma, immaginatevi svegliarvi la domenica mattina, aprire il telefono e leggere il vostro funerale già organizzato. Voi qual è la cantonata più devastante della vostra vita che avete preso? Avete mai discusso con qualcuno o anche chiuso un rapporto per aver capito fischi per fiaschi? 348 075 8060.

0: Get Out alle 11 in punto su Subasio, erano in Maroon 5, ci portano al momento delle breaking news di TGCom 24, edizione delle 11.
1: Buongiorno da Jerry Romano. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle di Manhattan. Ci sarà J.D. Vance a Ground Zero. Trump commemorerà l'anniversario al Pentagono. Dalla convention repubblicana il presidente minaccia l'inferno per chi non voterà al midterm e promette $5,000 a ogni statunitense in caso di vittoria. È morta Emma Bonino, aveva 78 anni, l'ex parlamentare radicale era uscita dalla terapia intensiva al Santo Spirito di Roma e trasferita in una struttura privata dopo la crisi respiratoria di domenica. Bipartisan il cordoglio del mondo politico. Raid russo su un centro commerciale di Pavlograd, nell'Ucraina orientale. Almeno 5 morti e 67 feriti. Zelensky annuncia, a fine settembre avrò l'occasione di incontrare Donald Trump. OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata. Crescono le preoccupazioni per un'intelligenza artificiale fuori controllo. Ricercatore si licenzia da Anthropic e lancia l'allarme. L'AI potrebbe sterminare l'umanità entro fine decennio. Si è tolta la vita Denise Cosco, sua madre era Lea Garofalo, simbolo della ribellione all'Ndrangheta, uccisa nel 2009, era stata sottoposta a protezione perché testimoniò. La figlia scelse il suo stesso percorso, si è uccisa a 35 anni, la stessa età della mamma quando fu ammazzata. Calcio, primi punti delle squadre italiane in Champions League, Fenerbahce Roma 1-1, l'allenatore turco si dimette a fine match e Como Lipsia 4-1, 4 marcatori diversi per gli esordienti assoluti lariani, dalle 20:45 per la quarta di A Venezia-Fiorentina. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 4 km per un veicolo in fiamme tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Milano. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, 3 km di incolonnamenti per un incidente tra Reggio Emilia e il bivio per la A22. Un altro incidente causa un chilometro di coda sulla A13 tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione del capoluogo emiliano. Per un veicolo in avaria, incolonnamenti sulla A26 tra Ovada e Masone verso Genova. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per lavori all'incrocio di Seregno Sud in direzione Monza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: trattinoauto.it.
1: Scatta la pausa caffè strategica del venerdì mattina, che dite? Ce ne prendiamo uno insieme durante la prossima collection che ci riporta al 1981 con Kim Carnes, Bet Davis Eyes.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Su Subasio abbiamo ritrovato Olly con Balorda Nostalgia. 11:12 minuti in questo venerdì mattina in compagnia di Jonathan Menzi. Stiamo parlando di brutte figure quando si capisce fischi per fiaschi, no? E quindi si entra in quel cul-de-sac in cui praticamente sarebbe meglio non starci, no? Quando si fanno brutte figure. E allora partiamo ad ascoltare le vostre che ci avete mandato al 348 075 80 60, e partiamo da una bellissima.
2: Le peggiori figuracce sono proprio quelle quando vedi quella persona con la pancia e tu dici: ah, ma sei incinta, e ti dicono no. Proprio da sotterrarsi.
1: Sì, da portarsi proprio la pala dietro, no? Perché poi toccare la pancia senza sapere niente, devo dire che è un livello di sicurezza tale che io non neanche quando leggo il mio nome sul citofono. Quindi complimenti, ma questa è solo la prima. Tutte le altre le aspettiamo.

0: Ornella Vanoni con Mario Lavezzi insieme a te dal 1990 alle 11:23 minuti su Subasio. Buongiorno, stiamo parlando questa mattina con me, con Jonathan, di brutte figure una volta aver capito fischi per fiaschi, ecco, sostanzialmente questo. E quindi stiamo sentendo le vostre storie al 348 075 8060.
1: Ciao Subasio, Emanuele da Città di Castello. Allora, io non ho riconosciuto il sesso. Ero all'aeroporto di Stoccarda, entro nel bagno dei uomini e dalla porta del bagno esce una bellissima donna. E io in inglese gli dico: "Hey Mrs. is the man bedroom?"
0: Aia.
1: E lei mi risponde: "I'm man." Era un uomo praticamente e mi sarei sotterrato.
0: Ci credo, sono quelle situazioni in cui diventi un po' di tutti i colori, no? Sperimenti il rosso, porpora e così via, un po' tutte le sfumature.
2: Giorno Radio Subasio, sono andata dalla Svizzera. Sì, a me è successo l'anno scorso, dovevo mandare al mio capo un messaggio dove appunto dicevo che ero in malattia,
0: sì,
2: a Zurigo, nella lingua tedesca. Ho detto: "Adesso mi faccio aiutare dal dizionario." Me l'ha tradotto in tedesco, però purtroppo me l'ha tradotto molto male, dicendole appunto che io ero in malattia e dicendole appunto che gli mandavo poi il prossimo giorno questo certificato medico. Invece mi ha tradotto tutt'altro, mi ha tradotto appunto che andavo a fare una prova di lavoro.
0: No.
2: E la mia capa mi ha mandato subito il licenziamento, per fortuna che dopo ho potuto chiarire. Ho ancora continuato a lavorare.
0: Ah, ok, hai mantenuto il posto di lavoro, se non altro. 348 075 8060, che poi non c'è solo diciamo l'incomprensione, no? Capire lucciole per lanterne, ma c'è anche la paura di capire lucciole per lanterne. E allora ci sono quelle situazioni in cui vai a fare una cosa semplicissima al bar, per esempio ordini il bicchiere d'acqua, tre parole, vorrei un bicchiere d'acqua, banalmente, si gira il barista, sgancia la bomba a bruciapelo e ti chiede: "Liscia o con gas?" Quelli sono due secondi, perlomeno per me, in cui schermata blu di Windows, no? Silenzio totale, due secondi che sembrano 24 ore, in cui pensi: ma come si permette di farmi testa sorpresa così?

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

0: Ricca che abbiamo ritrovato su Subasio alle 11:41 minuti, era Voices, Russ Ballard. Noi stiamo parlando di brutte figure, in quale occasione allora avete capito, fischi per fiaschi, facendo davvero delle figure da sotterrarvi. Sentiamo le vostre voci al 348-075-8060.
1: Sono Emanuele Fabriano. Una volta mi è capitato di contattare un cliente per la consegna di un pacco e pronto, non ti prende il telefono, ti sente a tratti, spostati e poi niente, non riuscendo a parlare, quando arrivo lì da lui scopro che è un babbucente anche grave. Ahimè, no. Che figuraccia.
0: No, davvero, cioè lo sai... Il gelo totale, sento freddo io da qui per te.
2: Purtroppo capita. Io facendo matrimoni, eventi e quant'altro, mi è capitato ad un matrimonio, sì? Purtroppo, di chiamare la sposa con un altro nome.
0: No!
2: Esempio, ho chiamato Marco e Valentina, e manco a farla apposta, poi ho saputo che Nicoletta era la ex dello sposo. E quindi diciamo che è stata una situazione un po' spiacevole, però hanno capito la situazione e non mi hanno linciato, diciamo così, in quanto hanno capito che io non sapevo minimamente che fosse stato il nome della sua ex, ecco questo. Riccardo da Viterbo, un saluto, buongiorno.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Ricca, buongiorno a te. Allora 348-075-8060, in quale occasione avete capito fischi per fiaschi facendo una figura da sotterrarvi?

0: Un senso, Vasco Rossi, alle 11:52 minuti su Subasio. Stiamo parlando di brutte figure, di quando, ahimè, capita di capire fischi per fiaschi. Sentite un po' questa, eh?
1: Massimo e Deborah da Roma, esperti in gaffe. Eravamo in Grecia, sì? La proprietaria della stanza, c'era un cattivo odore in l'occhio amata. Kiria, Ella, signora venga, puzza. In italiano io la devo dire perché non conosco bene il greco. E questa qui era sconvolta quando gli dicevo questa parola, e poi dopo ho scoperto perché è, come dire, in maniera anche volgare, l'organo maschile, quindi chiaramente era più che spaventata, ma io ovviamente non lo sapevo.
0: Non potevi saperlo, anche se ho controllato, ma non per sfiducia, ma è tutto vero quello che ci è stato detto, quindi quando ti improvvisi a parlare una lingua, anzi in realtà qui abbiamo parlato semplicemente la nostra, ma in greco prende una piega totalmente diversa, e quindi attenzione, nuova regola di vita: mai dire che qualcosa puzza quando ti trovi in Grecia, perché altrimenti rischi davvero di fare una brutta figura e di attirare a te molti sguardi, l'attenzione di tutti. E poi bisogna stare attenti anche a dove si dice, eventualmente. Grazie allora a tutti coloro che questa mattina ci hanno fatto davvero divertire con le loro lucciole prese per lanterne, così scomodiamo anche quest'altro detto. Intanto per noi però arrivano i Kin con Everybody's Changing.

0: È tempo di informazione a Radio Subasio con le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Addio a Emma Bonino. La storica leader radicale e poi di più Europa si è spenta in una clinica privata dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma. In seguito al ricovero urgente per una crisi respiratoria, aveva 78 anni. Cordoglio delle istituzioni, di tutto il mondo politico. Donald Trump ha chiuso l'inedita convention repubblicana a Dallas, trasformando l'appello al voto per le elezioni di midterm in un giuramento collettivo della platea. Il presidente americano ha ripercorso i risultati del suo secondo mandato e riproposto molti dei temi affrontati nel discorso di mercoledì notte. Dal suo vice Vance l'invito a non consegnare il paese ad un branco di pazzi democratici. Sergio Mattarella ricorda gli attentati di 25 anni fa negli Stati Uniti, una pagina vietta nella storia recente dell'umanità, le parole del presidente Giorgia Meloni, fu un attacco a tutto il mondo libero. Infortunio mortale sul lavoro a Barletta. Un operaio di 34 anni è precipitato da un cestello per circa 10 metri durante la manutenzione di un oleificio. Inutile la corsa all'ospedale di Andria, sequestrata l'area dell'azienda. Crescono le preoccupazioni per un'intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo della tecnologia informatica più avanzata. A riportarlo è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale l'amministratore delegato Sam Altman ha lasciato intendere che l'organizzazione potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità. Calcio, lo storico esordio in Champions del Common Poker a Lipsia, battuto 4-1 allo stadio Sinigaglia. La Roma pareggia 1-1 in casa del Fenerbahce. Stasera Venezia Fiorentina inaugura la quarta giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20:45. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Dopo le regioni del centro-nord, anche quelle meridionali e la Sicilia vedranno la cessazione definitiva dell'ondata di caldo africano, merito della perturbazione nord-atlantica, giunta nelle ultime 36 ore, e dell'aria fresca che l'accompagna, destinate adesso a scivolare verso sud-est. Nel fine settimana, in tutto il paese, caldo ben più sopportabile, con valori in molti casi non oltre 27-28 gradi, e domenica perfino non superiori a 30-31. Nella giornata di oggi, a rischio di piogge temporali saranno l'estremo nord-est, il medio-basso Adriatico, la Campania, la Basilicata e il basso versante tirrenico. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: @auto.it.
1: Al via una nuova ora insieme su Radio Subasio, ben ritrovati da Jonathan, buon venerdì mattina. La sera il trucco si toglie, ma questo rimmel è lì dal 1975, c'è De Gregori.

grande, immensa e oggi ancora più che mai Laura Pausini dopo la storia che ha pubblicato ieri sui social. L'avete visto? Un post, una storia appunto che ha dedicato a Radio Subasio mentre ci ascoltava, lo sapevamo, ma ieri ci ha dato ulteriore conferma mentre ascoltava Subasio e cantava la sua nuova canzone. Questa intanto era La mia storia tra le dita, mezzogiorno e 12 minuti, adesso tocca a Gaia. Se vuoi taggaci pure tu, senza impegno, non è un obbligo, noi ti ascoltiamo comunque con Bossa Nostra su Radio Subasio.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Lucio Dalla alle 12:24 su Radio Subasio. Salutiamo un po' di amici come Katia da Siena, dice: oggi al lavoro non abbiamo il capo, quindi Radio Subasio tutto volume, bravi. Se per cortesia mi salutate la mia collega Veronica. Fatto, buongiorno Jonathan. Dopo giornate di pioggia è tornato il sole che ci scalda, il giusto. Un caro saluto a Stefano da parte di Antonia. Saluti a tutti, siamo in giro per il Montenegro, stiamo ascoltando voi. Ci mandate dei saluti, siamo in 7 in macchina. Siamo Stefano, Ivan, Zorana, Giovanna, Andres, Carolina e Leonardo. E salutiamo anche Maura che oggi ci ascolta e ci scrive da Matelica. Ma adesso su con il volume, pronti a cantare. Che vi importa di quello che vi guarda dal finestrino accanto dell'auto? Qua bisogna assolutamente cantare tutti insieme. Con Annalisa arriva Mon Amour su Subasio.

Ristampa speciale del primo disco di Gianna Nannini pubblicato 50 anni fa. Oro e nero sul vinile. Fantastico. Noi ce la riascoltiamo con il nuovo singolo Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio.

Bellissima versione di Seal di Welcome By che abbiamo ritrovato su Radio Subasio a mezzogiorno e 41 in compagnia di Jonathan in questo venerdì mattina. Fatemi salutare Patrizia d'Assisi che è arrabbiata per problemi condominiali, dice meno male che c'è Radio Subasio. Guarda, mi ha dato un'idea e sono andato a cercare le cose più assurde successe nei condomini, Patrizia, così magari mal comune mezzo gaudio oppure ti renderai conto che magari c'è chi sta peggio, addirittura come quelli del piano di sopra che hanno allagato il balcone sotto coi panni fradici, ma per tanti giorni, mesi consecutivi, tanto da finire in tribunale e il proprietario del piano di sotto è dovuto risarcire i danni morali per gocciolamento selvaggio, roba da pazzi. Poi c'è il genio che per fare il trasloco ha bloccato l'ascensore con catena e lucchetto per 4 ore per non farselo prendere dagli altri. Sostanzialmente arrivati i vigili del fuoco, in questo caso a tranciare tutto, e lui si è beccato una denuncia penale per violenza privata. Ultima che ti racconto: causa vinta contro il vicino che lasciava le scarpe da lavoro maleodoranti sul pianerottolo. Il giudice gli ha dato ragione: calzature che violavano la salubrità pubblica, praticamente armi batteriologiche nucleari, come i nostri amici pinguini tattici che arrivano adesso a tenerci compagnia su Radio Subasio. Buon appetito, buon pranzo se siete già a tavola, oppure vi accompagniamo noi con Sorry, scusa, lo sento.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. Tre per te, su Radio Subasio.

0: Francesco Renga vivendo adesso su Subasio, mezzogiorno e 53 minuti.
1: Aspetta, eccolo!
0: Perché ho cambiato le lenti, ho messo le progressive, quindi devo capire ora da che parte guardarti.
1: Ah, ma non c'è problema. Guarda, dove vuoi,
0: Stefano,
1: come vuoi.
0: Stefano Pozzo Vivo.
1: No.
0: Gianluca Giurato.
1: No.
0: Parla ancora?
1: Non so se posso aiutarti dicendo che eccoci, buongiorno a tutti, ben trovato Jonathan.
0: Ciao, come stai?
1: Bene, devo dire. Oggi chiamiamo in causa sia i genitori che i figli, perché a quanto pare, secondo una recente ricerca, la generazione Z e millennials dipendono economicamente ancora dai genitori. E questo è un problema per molti genitori.
0: Sì.
1: Per altri.
0: Quindi fino a che età si arriva?
1: Questo approfondiremo tra poco.
0: Dopo lo diciamo.
1: Cosa chiedo oggi agli ascoltatori? Dipendete economicamente dai vostri genitori o fate di tutto per affrancarvi? Ecco, e voi genitori, invece, come state vivendo questa situazione? Se state mantenendo ancora magari i vostri figli che sono in un'età, non dico avanzata, però abbastanza matura, diciamo così.
0: Certo.
1: Ecco. E allora, se volete
0: tipo
1: come
0: 46,
1: sempre...
0: la mia vale quasi 47. Io dipendo ancora da genitori e nonni.
1: Ma dai, che non ci crede nessuno. Come sempre, le vostre opinioni, intenzioni o esperienze al 348 075 80 60.
0: Tra poco con Leonardo Fabrizi su Subasio, giusto il tempo di ascoltare però intanto i Negramaro, Contatto.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Ine Gramaro con Contatto, mezzogiorno e 57, scatta l'ora ufficiale del Liberi Tutti Nazionali, cadono le penne, si chiudono i fogli Excel, allora vi auguriamo buona pausa pranzo a tutti voi in compagnia del nostro Leonardo Fabrizi qua su Radio Subasio. Da Jonathan, grazie per la compagnia che mi avete tenuto in questo venerdì mattina straordinario in cui siamo stati insieme. Vi lascio con le breaking news di TGCom 24, edizione delle 13.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Il mondo della politica dice addio ad Emma Bonino. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Fu ministro e commissario a Bruxelles dal 1995 al 1999. Decenni di battaglie per i diritti. Più Europa, in una nota toccante, la ricorda come una delle protagoniste più lucide, libere e coraggiose del paese. Cordoglio delle istituzioni e degli avversari di partito. Le commemorazioni dell'attacco terroristico di Al-Qaeda contro gli Stati Uniti, che 25 anni fa sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente americano e i quattro ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Trump partecipa alle celebrazioni al Pentagono. Il capo della Casa Bianca, nel suo intervento di chiusura alla convention repubblicana di metà mandato a Dallas, ha ribadito e blindato la promessa shock lanciata all'apertura dei lavori. L'erogazione di un dividendo di $5.000 destinato a ciascun cittadino americano adulto. I vice di Trump, Vance, attacca i democratici estremisti che hanno impoverito il paese. La Commissione europea ha ricevuto la lettera dell'Italia per attivare la flessibilità su energia e difesa. È stata preceduta da un'informativa del titolare dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti in Consiglio dei Ministri. Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano conferma il blocco dell'area caldo dello stabilimento di Taranto. Dovrà essere attuato entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività perché spiegano deve prevalere il diritto alla salute. Tasso di occupazione record nel secondo trimestre a 63,1%, riguarda la fascia di lavoratori tra i 15 e i 64 anni, lo 0,4% in più rispetto ai primi tre mesi dell'anno, dati Istat. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda di 3 km tra Parma e Bivio, a 1 a 15 Parma La Spezia per incidente. Sempre verso Milano, coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua per traffico congestionato. Sulla A7 in direzione Milano, coda di 3 km tra Genova, San Pier d'Arena e Bivio, a 7 a 12 Genova Livorno per incidente. A chi viaggia sulla 10 verso Genova segnaliamo una coda tra Genova Pra e Bivio, a 10 a 7 Milano Genova per incidente. Sulla A14 in direzione Taranto, coda di 5 km tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro per un altro incidente. Verso Bologna invece coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio, A14 a 1 Milano Napoli per traffico intenso. E infine sulla strada statale 9 via Emilia segnaliamo una corsia chiusa a causa di un incidente a incrocio Rubiera nel Reggiano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con...

Le 13 da 3 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo. Oggi venerdì 11 settembre 2026, insieme sino alle 17 inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. Mick Jagger e David Bowie per voi.

ci sono date e date, no? Quelle che passano inosservate e quelle che lasciano il segno. Quella, per esempio, del 29 giugno dell'85 è sicuramente una data da non dimenticare, quando David Bowie e Mick Jagger si diedero appuntamento ai West Side Studios di Londra per registrare la loro versione di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Un incontro bizzarro sicuramente, per anche l'iconico video in cui due delle più grandi rockstar di tutti i tempi si muovevano ballando in modo discutibile e facendola franca come solo negli anni 80 poteva accadere. Dancing in the Street, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 oggi, venerdì 11 settembre. Anche questa sicuramente è una data che non dimenticheremo mai, purtroppo. E allora, oggi parliamo di cosa? Di indipendenza economica. E chiedo a coloro i quali sono ancora a casa con i genitori: dipendete economicamente da loro o fate di tutto per affrancarvi? Da quando e in che modo? I genitori capiscono le vostre necessità o vi fanno pesare questo aiutino? E voi genitori che magari state mantenendo ancora i vostri figli, come la state vivendo questa situazione? Se volete, come sempre, il vostro messaggio scritto o vocale al 348 075 80 60. Subito dedica il nuovo di Ernia.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

Girasole di Giorgia, è appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, chi è al lavoro, chi è in movimento, chi si sta rilassando. E allora, se volete partecipare attivamente, ricordo subito il contatto WhatsApp Telegram che vi consente di inoltrare i vostri messaggi scritti o vocali: 348 075 80 60. La maggior parte della generazione Z e dei millennials dipende ancora economicamente dai genitori, e questo non lo dico io, per carità, emerge dal 2026 Planning and Progress Study di Northwestern Mutual, uno studio fatto su 4.375 adulti statunitensi. Ebbene, il 72% degli appartenenti alla generazione Z e il 53% dei millennials dichiara di fare ancora affidamento sui genitori dal punto di vista economico. Cari genitori, che magari siete coinvolti in questa cosa, come gestite il tutto? Com'è il vostro stato d'animo? Quali sono le vostre intenzioni, i vostri desideri o le vostre aspirazioni per il futuro dei vostri figli? E voi, cari figli, dipendete economicamente dai vostri genitori o fate di tutto per affrancarvi? Da quando e in che modo? E quindi i genitori capiscono magari le vostre necessità oppure vi fanno pesare l'aiuto? Pensate che la situazione possa cambiare a breve o la considerate ormai assolutamente inevitabile? 348 075 80 60.

0: Pronto, giovanotti, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. E allora il 72% della generazione Z e il 53% dei millennials riceve ancora soldi dai genitori. Voi da che parte state? Allora, risorsa necessaria, fallimento personale, i vostri genitori ve lo fanno pesare, è una situazione temporanea o è la nuova normalità? E vorrei un parere anche da parte dei genitori. 348-075-80-60, sentiamo.
1: Allora, io dipendo economicamente da mia mamma, perché ho avuto un'attività, è andata male, la cosa di mia sorella è andata male, adesso dipendo da mia mamma, ci ha aiutato sempre anche quando andavamo al negozio, praticamente siamo dipendenti da lei, prima da mia madre, adesso da soltanto da mamma, perché papà è morto. Siamo due nulla facenti, mi calcolo tale, però oltre che nulla facenti, mia sorella è anche una grande sprecona, molto sprecona, molto sprecona. Vivo ancora a casa con lui nonostante ha la sua casa, e quindi praticamente è una dissipatrice del patrimonio. Diciamo così, almeno io uso, non è che abuso, quella differenza. Un bacione, Radio Subasio. Antonella da Poggio Nativo.

0: Strong in Hardy Chair, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, parliamo di portafogli e famiglia oggi. Uno studio dice che la maggior parte dei ragazzi sotto i 40 dipende ancora economicamente dai genitori, no? Voi come siete messi? Riuscite a pagare l'affitto da soli o senza il bonifico di mamma e papà non arrivereste a fine mese? E soprattutto l'aiuto a casa è un regalo spontaneo o una sorta di ricatto emotivo che vi fa sentire in colpa? Raccontateci la vostra storia e la stessa cosa chiedo naturalmente ai genitori. Vorrei capire la vostra posizione. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, Martina da Senigallia. Allora, non dipendo economicamente dai miei genitori, tuttavia per poter vivere senza dipendere dai propri genitori al giorno d'oggi non è facile, secondo me, per tanti motivi, quindi si arranca tantissimo e ci sono tantissimi sacrifici da fare, non tutti sono disposti a farli. Nei momenti di difficoltà anche io ho dovuto chiedere un aiuto pur dandomi da fare, per cui è una bella scelta.
2: Io sono la mamma di una ragazza di 20 anni, ormai dall'età di 19, subito dopo il diploma, ha preso la patente, si è trovato un lavoretto, nel frattempo studia, fa due lavori, uno come tirocinante in Bambin Gesù e l'altro in un lounge bar. Praticamente lei è economicamente indipendente da me in tutto e per tutto, e questo dall'età di 19 anni. L'altro ne ha 16, ma sta seguendo la stessa strada perché cercano sempre di essere comunque indipendenti e forti, calcolando che lei comunque a questa età, come il suo contratto glielo permetterà, intenderà a comprarsi una casa. E stiamo parlando di una ragazza di 20 anni. Ma tutto questo perché? Perché la stessa cosa ho fatto io. L'indipendenza economica

0: Occhi di zucchero e volge al termine la pausa pranzo di oggi. Abbiamo parlato di soldi e di famiglie. Vi ho chiesto se dipendete, cari giovani, economicamente dai vostri genitori o fate di tutto per affrancarvi, da quando e in che modo e i genitori capiscono le vostre necessità in alcuni casi, ma in altri invece vi fanno pesare l'aiuto. Grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi. Sentiamo proprio una mamma, sentiamo cosa dice.
1: Sono Emanuela dalla provincia di Viterbo. I miei figli, perché ne ho tre, vabbè, una ancora piccola, però gli altri due hanno cominciato a lavorare che avevano 16 anni, continuando comunque ad andare a scuola, al fine settimana a fare il cameriere da qualche parte, l'estate fare i camerieri, in campagna, insomma, quando non vanno a scuola vanno al lavoro. Ovviamente hanno anche il loro tempo libero, i loro hobby, eccetera, eccetera, però non vanno al lavoro ovviamente per contribuire all'economia familiare, vanno al lavoro per i loro vizietti. Piacciono tante cose adesso ai giovani d'oggi e non si può avere tutto, le famiglie che lavorano, le famiglie normali che lavorano, è così. E poi è anche giusto che imparano un mestiere, che imparano a fare qualcosa, perché non possono stare sempre a casa a giocare con la PlayStation o a guardare il telefono o a guardare i film su Netflix, eccetera eccetera. Devono anche avere un qualcosa che li tiene impegnati, un qualcosa di utile che li tiene impegnati, come si faceva una volta. Io ho cominciato a lavorare a 12 anni, andavo in campagna all'estate. No, 12 anni magari era un po' troppo presto, prima si iniziava troppo presto, però nemmeno come fanno adesso che i genitori li tengono a casa nulla facenti e in età inoltrata, assolutamente no.

0: Breaking News di TGCom 24, soltanto un minuto alle 14.
1: Buon pomeriggio da Ester Ruletto. Addio a Emma Bonino, la storica leader radicale e poi di più Europa, si è spenta in una clinica privata dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma in seguito al ricovero urgente per una crisi respiratoria. Aveva 78 anni. Stiamo predisponendo le esequie di Stato, annuncia la Premier Giorgia Meloni, cordoglio delle istituzioni di tutto il mondo politico. 25 anni fa gli attacchi terroristici coordinati contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti che costarono la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero la cerimonia con il vicepresidente Vance e il sindaco di New York Mandani. Sergio Mattarella ricorda una pagina bietta nella storia recente dell'umanità. La Commissione europea ha approvato ulteriori 6 miliardi di euro per la difesa aerea antimissilistica dell'Ucraina, munizioni, droni e guerra elettronica, assegnati tutti i 28,3 miliardi previsti per l'anno in corso. L'ex Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano non sospende lo stop dell'area a caldo, rigettata la richiesta di Acciaierie d'Italia. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici. I sindacati chiedono di fermare subito i licenziamenti e di essere ricevuti a Palazzo Chigi. Buone notizie dall'Istat sul fronte lavoro. L'occupazione è da record. Nel secondo trimestre il tasso tocca il 63,1%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche. Bene le esportazioni trainate dal sud e dalle isole. Calcio, lo storico esordio in Champions del Common Poker all'Ipsia, battuto 4-1 allo stadio Sinigaglia. La Roma pareggia 1-1 in casa del Fenerbahce. Stasera Venezia Fiorentina inaugura la quarta giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si è verificato da poco un incidente tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio code per traffico intenso alla barriera di Ugovizza-Tarvisio verso quest'ultima. Sulla A10 dei Fiori il traffico è congestionato, code tra il bivio per la A26 e il bivio per la A7 in direzione Genova. Sulla A21 Torino-Brescia lunghe code per lavori, 4 km tra Brunistradella e Castel San Giovanni in direzione Brescia. Segnalato un incidente anche sulla A4 Milano-Brescia allo svincolo di Seriate. Vento forte sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia, tra Limone e il confine con la Francia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

Le 14 da 3 minuti, abbiamo salutato la pausa pranzo che vi aspetta lunedì puntuale come sempre a partire dalle 13 e per voi un classico di Michele Zarrillo. 5 giorni.

Ma sì, ovvero disordinata, incasinata, no? Lola Young l'ha confessato più volte, diciamo che la rispecchia al 100% questa definizione. Nella vita reale ha ironizzato dicendo: non ho mai preso in mano una scopa in vita mia, ogni singola cosa nella mia vita è un totale disastro. Siete su Radio Subasio alle 14, da 10 minuti alle 15 cosa succede? Beh sì, un po' di movimento, quello solito, arriveranno i 60 minuti a voi dedicati. A proposito, pensateci su fin da adesso, qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata? Se volete ascoltarla sarà possibile farlo tra le 15 e le 16 e tra non molto ricorderò anche i contatti che vi consentiranno di prenotarla. Tutto qui, lo dicono anche loro. Lo so che sei

queste sono le fotografie, ma quelle dell'immenso Claudio Baglioni, correva l'anno 1981. E saluto chi in questo preciso istante si è messo in contatto con noi. Per qualcuno è finita la pausa, qualcun altro sta ricominciando il lavoro, chi è in viaggio e chi invece si sta rilassando e sta pensando, ci pensa, ci ripensa. Cosa succede alle 15 su Subasio? Arriva il jukebox? Quale canzone potrei richiedere? Ecco, tra poco ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotarla e che quindi avrete l'opportunità di ascoltarla poi tra le 15 e le 16. Mi raccomando, il titolo, il vostro nome e anche la città dalla quale ci seguite. Qualcosa per te c'è Luciano Ligabue su Subasio.

arrivato il momento di prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, che ascolterete tra le 15 e le 16. Messaggi scritti o note vocali al 348 075 80 60. E per voi l'ultimo di Elisa.

questa è una delle ballate più romantiche di questi ultimi 10 anni. John Legend, canzone ovviamente dedicata alla sua moglie Chrissy, no? All'epoca stavano insieme, anzi fidanzata e oggi moglie del cantante. Prima si frequentavano, lui non fece ascoltare questa canzone in studio, ma gliela sussurrò all'orecchio in uno di quei momenti, insomma, di particolare intimità. Davvero un capolavoro di John Legend. Siete su Subasio, tu cosa fai questa sera? Per voi c'è Noemi.

nella mia città di Mango, dai che ci siamo quasi, tra pochi minuti aprirà i battenti il jukebox. Se ancora non l'avete fatto, potete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, messaggi scritti o note vocali. Se volete invece raggiungerci attraverso l'app, potete farlo anche in quel caso, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60, inoltrate adesso il vostro messaggio scritto o la vostra nota vocale e prenotate la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: non c'è mai una fine.
1: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 15.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Addio Emma Bonino, la premier Giorgia Meloni ha annunciato funerali di Stato. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Eletta alla Camera dei Deputati a 28 nel 1995, arrivò a Bruxelles come commissaria europea agli aiuti umanitari. Vicepresidente del Senato e due volte ministra, dedicò la sua vita alla difesa dei diritti civili. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre. Gli attacchi dei terroristi di Al-Qaeda uccisero 2.977 persone. In meno di 2 ore. Attese a Ground Zero il sindaco Mamdani, il vicepresidente americano Vance e poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump presenzierà invece a una cerimonia al Pentagono. Il messaggio del presidente Mattarella, una giornata che ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità. Alla convention di Dallas, il vicepresidente americano J.D. Vance, acclamato dai repubblicani come possibile 48esimo presidente degli Stati Uniti. Durante il suo intervento, Vance ha attaccato più volte il Partito Democratico, disprezzano l'America e le persone che l'hanno costruita. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici il diritto alla salute dei cittadini deve prevalere sull'attività d'impresa. La Premier Meloni, riconvocheremo subito un tavolo. Istat, nel secondo trimestre tasso di occupazione record raggiunta quota 63,1%, più 0,4 punti rispetto ai primi 3 mesi dell'anno. In debole rialzo anche il tasso di disoccupazione che si attesta al 5,6%, a scendere il tasso di inattività che con meno 0,5 punti raggiunge il 33%. E poi la MotoGP al via le prequalifiche a Misano. Nella prima sessione di prove libere Marc Marquez il più veloce, seguito da Bezzecchi. Bagnaia è lontano, soltanto 18esimo. Omaggio del team Gresini a Simoncelli con una livrea speciale. Queste le breaking news di TGcom 24.

Inizia il jukebox di Radio Subasio, bentrovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, insieme sino alle 17 è il vostro momento, c'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, volete ascoltarla adesso? E allora prenotatela subito attraverso un messaggio scritto o una nota vocale, inoltrate il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060 o attraverso l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo fare un grande in bocca al lupo a mio fratellone Mario, dice Milena, ciao!

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao ragazzi, sono Alessandro di Sarnano. Vorrei dedicare Sono un ragazzo fortunato di Jovanotti al mio operaio Ernesto e fargli capire quanto è fortunato avere un titolare bravo come me. Grazie.

Ciao giovanotti, ragazzo fortunato, e questo è il jukebox di Radio Subasio 3480758060, e questo è il codice d'accesso per inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram. A proposito, Maria Luisa di Roma ha scelto la prossima: Genova e Napoli.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Buongiorno a tutti, sono Elisabetta da Roma, sono in macchina, volevo se possibile ascoltare la canzone Una donna per amico di Lucio Battisti e dedicarla al mio migliore amico Maurizio, amici da 50

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Subasio, volevo dedicare al mio amore Alessio la nostra canzone del cuore Ordinary di Alex Warren e ringraziarlo per tutto il sostegno che mi dà ogni giorno. Grazie per esserci sempre, amore, ti amo. Ciao Subasio, ciao a tutti, Pamela da Civita.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Le 15 da 25 minuti, avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste, perché lo so, c'è una canzone che meglio rappresenta il periodo che state vivendo e soprattutto quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Potete inoltrare la vostra richiesta anche attraverso l'app, dove all'interno trovate un sacco di contenuti, ma soprattutto le sezioni dedicate ai nostri programmi, nello specifico Jukebox. Entrateci dentro e compilate il form. Saluto Cinzia e dice vorrei ascoltare una canzone e salutare una persona speciale. Grazie mille, non specifica il nome, speriamo sia arrivato a destinazione il tuo messaggio. Lucia, Angelo e Anna di Massa invece hanno scelto la prossima ed è proprio questa di Daniele Groff, Sei un miracolo, e questo è Jukebox.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: E questa è classe cristallina, Greatest of Greatest Love of All di Whitney Houston, un grande classico, e per questo dobbiamo ringraziare ovviamente chi ha inviato il suo messaggio al 348-075-8060, ovvero Ale dalla provincia di Ancona. Grazie Ale. Poi ce n'è un altro invece legato alla prossima, sentiamo chi è?
1: Ciao Radio Subacio, sono Michela D'Anzio e vorrei ascoltare Forse di Tommaso Paradiso. Grazie Radio Subacio.

0: Ciao Radio Subasio, sono Francesca da Firenze. Potrei sentire Moving to the Sun? Ciao!
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Ciao Radio Subasio, sono Monia. Mi potreste mettere Footloose? Grazie.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

In Bacon qua davanti, proprio sembrava di rivedere anche il film Footloose, beh, un lungometraggio ormai diventato iconico del 1984. Siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox e siamo anche alle battute finali. Devo salutare un sacco di amici che hanno inviato messaggi al 348 075 80 60. Domitilla e Gabriele in viaggio direzione Terni, stanno andando a prendere il papà, ciao e buon viaggio. E poi devo salutare anche Francesca che ci segue da Prato, e da Napoli arriva il messaggio di Tony, ciao. Ciao, un abbraccio anche a te, Aurora. Forza, mancano 3 giorni alla fine, mi raccomando. Ciao a tutti da Angelo che ci segue da Prato. E poi sono al lavoro e vorrei anche una canzone nel jukebox di oggi. Ho bisogno di sostegno. Il messaggio è firmato da Maria di Napoli. E poi c'è il messaggio invece firmato da Anna Maria da Oste Montemurlo Prato. Un saluto anche a te. Altro messaggio firmato da Giulia. E poi salutate il nostro collega infranto, cuore infranto Lorenzo. Messaggio firmato da Erika e Veronica. Ciao. Al cuore infranto, povero Lorenzo, dai che ti siamo vicini. Poi c'è il messaggio per Laura, speriamo supereremo sempre tutto insieme, questo è lo scopo del matrimonio e della vita, non ci fermerà mai nessuno. Ciao a tutti da Gianni che ci segue dalla provincia di Siena, un grande in bocca al lupo e un abbraccio da parte nostra. È arrivato il momento di Nadia dalla provincia di Torino e dice: vorrei tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi, se è possibile, sta per arrivare, non posso mandare il vocale, dice, e comunque vi auguro buon pomeriggio. E lei ha scelto proprio questa.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, potresti mettere Settembre di Antonello Venditti? Visto che tra poco inizieranno le scuole, vorrei augurare a tutti i ragazzi che ricominciano un grande anno scolastico di studio e di impegno, soprattutto di grandi scoperte. Grazie, Radio Subasio.

0: Breaking News di TGCOM 24, le 16 da 5 secondi.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli, addio Emma Bonino, la premier Giorgia Meloni ha annunciato funerali di Stato. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Eletta alla Camera dei Deputati a 28, nel 1995 arrivò a Bruxelles come commissaria europea agli aiuti umanitari. Vicepresidente del Senato e due volte ministra, dedicò la sua vita alla difesa dei diritti civili. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre. Gli attacchi dei terroristi di Al-Qaeda uccisero 2.977 persone. In meno di due ore. Attese a Ground Zero il sindaco Mamdani, il vicepresidente americano Vance e poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump presenzierà invece a una cerimonia al Pentagono. Il messaggio del presidente Mattarella, una giornata che ha colpito nel profondo ogni sentimento di umanità. Alla convention di Dallas, il vicepresidente americano J.D. Vance, acclamato dai repubblicani come possibile 48esimo presidente degli Stati Uniti. Durante il suo intervento, Vance ha attaccato più volte il Partito Democratico, disprezzano l'America e le persone che l'hanno costruita. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici il diritto alla salute dei cittadini deve prevalere sull'attività d'impresa. La Premier Meloni, riconvocheremo subito un tavolo. Istat, nel secondo trimestre tasso di occupazione record raggiunta quota 63,1%, più 0,4 punti rispetto ai primi tre mesi dell'anno. In debole rialzo anche il tasso di disoccupazione che si attesta al 5,6%, a scendere il tasso di inattività che con meno 0,5 punti raggiunge il 33%. E poi la MotoGP al via le prequalifiche a Misano. Nella prima sessione di prove libere Marc Marquez il più veloce, seguito da Bezzecchi. Bagnaia è lontano, soltanto 18esimo. Omaggio del team Gresini a Simoncelli con una livrea speciale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'A14 in direzione Bologna, coda tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Sull'A1 direzione Napoli, coda tra Parma e Reggio Emilia per incidente. E sempre in direzione Napoli, coda anche tra Parma e Terre di Canossa Campegine per incidente. Verso Milano si viaggia in coda tra Modena Nord e Bivio A1 A22 Brennero-Modena per traffico intenso. Sull'A50 tangenziale ovest di Milano, coda per incidente tra Settimo Milanese Statale 11 San Siro Fiera e Baggio Cusago verso allaccio A1 Milano-Napoli. E infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo segnaliamo materiali dispersi tra svincolo Ponte Cagnano e svincolo Battipaglia in direzione raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: 16 da 5 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
1: Non sei normale.
0: Eccola, è arrivata.
1: Non sei normale, vabbè.
0: Sì, vabbè, dai.
1: Buon pomeriggio.
0: Siamo la coppia più bella. Dicevi, buon pomeriggio.
1: Sì, siamo ancora a settembre.
0: Sì, sì, cioè, sì.
1: Abbiamo
0: sì,
1: una
0: sì.
1: stagione davanti.
0: Dai! Questa.
1: Buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi, aiutatemi, vi prego.
0: Ah, non so se lo sapete, fra
1: Cosa?
0: Poco si gioca.
1: Ah, davvero?
0: Yes.
1: E c'è la collection, vero?
0: Certo, solitamente a quest'ora c'è sempre.
1: Lo dice anche lei, non sono una signora.
0: Che te lo dico a fa.

0: Loredana Bertè, non sono una signora, collection delle 16 in apertura dell'ora ludica di Radio Subasio, pronti via, e allora si gioca. Cosa è successo? Sì. Perché quella faccia?
1: No, non lo so.
0: Hai mangiato qualcosa?
1: No.
0: Ah, ok.
1: No, no, è l'audio che...
0: Ah, Claudio, chi è Claudio?
1: No, Claudio.
0: Chi?
1: Claudio.
0: Ah, Claudio. Ok, allora si gioca cosa hanno in comune. Cosa hanno in comune?
1: Sono già stanca come se avessi lavorato da...
0: Posso?
1: Sì. No,
0: perché c'è il notaio che prende nota, lo sai.
1: Ecco. Certo.
0: Cosa hanno in comune profumi e musica?
1: Profumi e musica? La so.
0: La sa.
1: La so, anzi...
0: Asa.
1: Asa lui, eccolo il notaio, vedi, Asa. C'è il notaio. Notaio, venga avanti.
0: E allora, cosa hanno in comune profumi e
1: Scusa,
0: musica?
1: Scusa, possiamo interpellare il notaio?
0: Notaio?
1: Notaio, dov'è? Vuole dire una parola?
0: Non può.
1: No.
0: Non può.
1: No, il notaio non può.
0: Non può. Non fa bella.
1: Quindi
0: non fa bella.
1: Sentiamo loro allora.
0: Certo.
1: 348-075-80-60.
0: Ripeto, cosa hanno in comune profumi e musica?
1: E subito chi c'è?

0: visto, lo avevi chiamato a Biagiantonacci, poi alla fine è arrivato.
1: Sì, che io vedo e prevedo, sono una veggente.
0: No, tu vedi proprio male.
1: Sì, anche quello. Poi mi agevolano, parecchio.
0: Certo, certo. Allora, stiamo giocando.
1: Sì.
0: Il gioco di oggi si chiama Cosa hanno in comune e abbiamo chiamato in causa musica e profumi.
1: Vabbè, però dai, insomma, è facile.
0: Ma certo,
1: cosa
0: che è facile.
1: Hanno in comune te lo dico io.
0: Infatti.
1: Il profumo lo senti, la musica la senti.
0: Ecco. E allora, noi ci troviamo in grandissime difficoltà oggi. Perché? Perché nessuno ha dato la risposta sbagliata.
1: Beh,
0: cioè tutti la risposta esatta.
1: Ma perché era questa che ho detto io, la risposta giusta.
0: Quindi, ergo, sarà difficile scegliere chi verrà in onda con noi.
1: Ma andremo.
0: Ci affidiamo così al caso?
1: Al notaio, il solito notaio okay. Che sceglierà.
0: Ok.
1: Imparziale come
0: ok. Sei. Ma piace.
1: Ma non mi ha risposto però. Cioè, la risposta giusta.
0: Riformula la domanda per cortesia.
1: La risposta
0: in maniera
1: un
0: po' più criptica magari, così faccio il volo pindarico.
1: Allora, in comune la musica e il profumo.
0: Sì.
1: Hanno
0: qualcosa hanno in comune.
1: Il fatto che le sentiamo?
0: Potrebbe anche essere. Quindi
1: niente. Quindi ho dato la risposta giusta. No.
0: Ma sì, dai, ci siamo. Dai, fra poco qualcuno di voi verrà in onda con questi due esseri.
1: Infatti, 348 075 80.

0: plastica no, per favore, perché noi siamo
1: invasi,
0: la troviamo
1: ovunque,
0: esatto,
1: nei mari,
0: quindi no,
1: nei
0: favore
1: laghi.
0: Di plastica anche noi.
1: Nell'auto della Giuliani, l'auto della Giuliani è piena di plastica.
0: Non è
1: vieni
0: vero,
1: con me?
0: Non è vero, ma non
1: dai,
0: la uso più. Dove andiamo?
1: Andiamo a Rieti, dove c'è la nostra amica Vania. In questo momento è in macchina, pronto?
0: Ciao Vania.
2: Pronto?
1: Eccola. Ciao Vania, come stai?
2: Io bene, voi?
1: Bene,
0: benissimo,
1: molto bene.
0: Benissimo. Raccontaci un po' la tua giornata, il tuo pomeriggio, e abbassa il volume della radio, perché altrimenti rientra tutto, facciamo
2: sì.
0: Effetto, ecco.
1: Grazie, grazie, molto gentile. Allora, Vania, raccontaci di te.
2: Allora, io niente, sono abito a Forano, un piccolo paesino, provincia di Rieti. E niente, lavoro, sono una ministeriale, sono funzionario pubblico.
1: Ok.
0: E adesso cosa stai facendo di bello?
1: Quello che si fa, quello che si fa sempre il venerdì
2: io.
1: Pomeriggio.
0: Che cosa si fa il venerdì?
2: Sì, stavo andando dal parrucchiere, ho sentito voi. E allora ho mandato al volo un messaggio.
0: Hai fatto bene, ma ti aspetta, scusami, ti aspetta una lunga.
2: Alle 16:30.
0: Ma ti aspetta una lunga seduta di quelle che sai quando entri e non sai quando esci.
2: Allora sì, oggi devo fare anche il colore.
0: Ecco, allora.
2: Tutto.
1: Aia.
0: Allora di, se, a tutti devi dire ciao, ci rivediamo non si sa quando.
1: Donne, ditemi una cosa? Quando si va dal parrucchiere?
0: Sì.
1: Cioè,
0: cosa vuole sapere?
1: Nel 2026 si va dal parrucchiere, ma ancora utilizzano il casco?
0: Ma cosa ti impicci? Ma che casco? Ma che casco dici?
1: No. Ma che ne so io?
2: Il casco lo usano le vecchiette.
0: Ecco Leonardo, guarda, fatti perdonare.
1: Ma perché la Giuliani quando viene dopo essere stata dal parrucchiere mi viene con la retina?
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Non lo so.
0: Io non lo so, guarda,
1: vabbè.
0: Veramente la roba.
2: I vecchietti.
1: Ecco. No, perché Katia Giuliani mi dice: sono stata dal parrucchiere, mi viene con la retina bianca.
0: Sì, la retina, lo so io dove ti metterei la retina. Lasciamo correre.
1: Vai,
0: lasciamo
1: Vania,
0: correre.
1: Vania, ci dici cosa hanno in comune la musica e i profumi?
2: Io penso le note,
1: certo.
2: Sono le note musicali con le note olfattive dei profumi.
0: Bravissima. E dal parrucchiere queste note olfattive ci
2: esatto.
0: sono.
1: Tu, a te piace il profumo? Non ti chiedo se ti piace la musica, perché ascoltandola di Subasio la risposta già ce l'ho.
2: Sì, sì.
1: Okay.
2: Mi piacciono i profumi, mi piacciono.
0: Sai che ci sono anche, per esempio, il mio parrucchiere, che saluto, ciao Daniele.
1: Quello che utilizza il casco?
0: No, vai. Non lo utilizza il casco, Daniele. È bravissimo, modernissimo e ha anche i profumi per i capelli che sono buonissimi.
1: Hai capito?
0: Il profumo proprio studiato per i capelli.
1: Perché la Giuliani va a farsi i capelli a Modena, Galleria del Vento della Ferrari. Grazie,
0: dici?
1: Vania!
0: Vabbè, Vania, ti chiedo scusa. Per lui ti chiedo scusa, guarda.
1: Grazie mille Vania, un abbraccio forte.
2: Grazie, grazie.
0: Ciao Vania, salutaci il parrucchiere.
1: E anche il suo casco,
2: ciao,
1: grazie, ciao. E allora si gioca anche domani?
0: Ma
1: sì,
0: che
1: credo.
0: Casco dici oggi? Guarda,
1: vabbè,
0: veramente.
1: Dai, mamma mia, che avevo detto mai.
0: Mamma mia.
1: Lei invece Galleria del Vento, a Modena.
0: Certo.
1: Fantastico.

0: truccatrice?
1: Sì.
0: No, voglio...
1: Una truccatrice?
0: Dilla te,
1: no,
0: che
1: dillo tu.
0: Vabbè, si chiama Maylin.
1: Sì.
0: Ha trovato un sistema piuttosto creativo.
1: E bizzarro, direi.
0: Per scoraggiare le attenzioni indesiderate in discoteca, no? Sai quando... I marpioni ti danno fastidio.
1: Della serie, io voglio andare in discoteca a ballare, punto e basta, e non voglio zanzare i mosconi che mi ronzano intorno.
0: Si è messa una dentiera finta con denti storti e rovinati.
1: Quindi, no spray al peperoncino,
0: no.
1: Non amica di supporto, direttamente odontoiatria dissuasiva.
0: Esattamente.
1: Ok.
0: Lei racconta che alcuni uomini continuavano ad avvicinarsi nonostante il suo evidente disinteresse. Così ha usato una protesi da trucco. Che le cambiava completamente il sorriso.
1: Certo, pare che abbia funzionato,
0: Beh, ti credo, perché se la foto ridice la verità.
1: Se c'è il dente nero, il che apre anche una riflessione non proprio lusinghiera, questo va detto. Bastano 4 denti storti e improvvisamente tac, tutti rispettano i confini.
0: Poi
1: non ci voglio credere.
0: Sui social ha mostrato il prima e il dopo, tolta la dentiera. Sotto c'era il suo sorriso normale e il video è diventato ironico proprio sul tema delle attenzioni non richieste nei locali.
1: Ecco, insomma, serata riuscita, niente avance, niente discussioni, soprattutto una certezza. Ah, quella sì.
0: Qual è?
1: Il sorriso può essere un'arma di distrazione di massa.
0: Assolutamente sì.
1: Oh.
0: Quindi un dentista ogni tanto.
1: Beh, sì, una volta l'anno, mica tanto, dico io. Sembra.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Irene Grandi su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà, Katia Giuliani? Io lo so che sei pronta a, a regalarci, non so, grandi emozioni?
1: Allora, no, emozioni dipende, insomma, dipende. Parliamo di lavoro.
0: Ok.
1: E parliamo di orario di lavoro.
0: Il venerdì però?
1: Venerdì
0: siamo con un piede nel weekend.
1: A maggior ragione, perché nel weekend per quelli che non lavorano deve essere weekend non lavorativo.
0: Ok,
1: invece spesso e volentieri anche nel weekend arrivano cose lavorative, no?
0: Sì, così all'improvviso, pam!
1: Esatto, poi c'è chi riesce a mettere un paletto e a dire ok, ci penso lunedì, adesso da sabato fino a lunedì non voglio più sentirne parlare, chi invece si fa...
0: Diciamo si porta il lavoro a casa.
1: Si porta il lavoro a casa, okay. Esatto. Quindi parleremo di questo e anche del contrario, perché insomma c'è anche chi dice voglio portare la vita privata nel lavoro e quindi mentre lavoro faccio anche cose legate alla vita privata, perché non succede nulla alla produttività.
0: Ok.
1: Poi dipende anche dal lavoro, dalla concentrazione che il lavoro richiede.
0: Certo.
1: Ma insomma cercheremo di capirlo.
0: Va bene, allora come sempre 348 075 80 60.

0: Ed è tutto anche per oggi, cara Katia Giuliani. Io tolgo le tende, ma torno domani a partire dalle 18:21.
1: Va bene, caro Leonardo Fabrizi, sì. Ti si aspetta domani e io invece aspetto voi tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking News di TGcom 24 in Italia, sono le 17, a domani.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Sono in corso in questi minuti le cerimonie di commemorazione per i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre. Al Ground Zero di New York il sindaco Mamdani, il vicepresidente Vance e poi gli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump dal Pentagono, il mondo non tornerà mai più come prima. Intanto l'allarme degli 007 inglesi, il prossimo attentato forse già in preparazione. Addio Emma Bonino, convocato lunedì prossimo un consiglio dei ministri per deliberare sulle esequie di Stato. La Camera Ardente potrebbe essere allestita già entro domenica. La storica leader radicale si è spenta a Roma a 78 anni. Il ricordo del presidente Mattarella, il suo impegno, motivo di orgoglio per la Repubblica. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Per i giudici il diritto alla salute dei cittadini deve prevalere sull'attività d'impresa. I sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. La Premier Meloni rassicura, riconvocheremo subito un tavolo. Se entro 72 ore fosse stato collegato a un cuore artificiale, Domenico si sarebbe potuto salvare. Così l'avvocato della famiglia del piccolo Domenico Caliende, deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Il legale chiede alla procura di contestare l'omicidio volontario al posto di quello colposo. Istat nel secondo trimestre, tasso di occupazione record raggiunta quota 63,1%, più 0,4 punti rispetto ai primi tre mesi dell'anno. In debole rialzo anche il tasso di disoccupazione, che si attesta al 5,6%. A scendere invece il tasso di inattività, che con meno 0,5 punti raggiunge il 33%. Formula 1, parte forte la Mercedes, Russell guida la prima sessione di libere del GP di Spagna, dietro di lui Antonelli, Leclerc e Hamilton, e poi la MotoGP con Bezzecchi che segna il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio di San Marino. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Al nord un po' di nubi al mattino, in seguito ampie schiarite. Al centro migliora fin dal mattino ponente, su Abruzzo e Molise ancora qualche breve rovescio temporale isolato. In Sardegna tempo soleggiato, in Calabria rovesci e temporali diffusi. Temporali sparsi anche su Puglia, Basilicata, Sicilia Ionica e Tirrenica. Venti generalmente deboli, settentrionali, salvo temporanei rinforzi in Puglia e sul Mar Adriatico. Temperature in deciso calo sulle regioni del medio e basso versante adriatico, su Calabria e Sicilia. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

prontissimi anche oggi. Buon pomeriggio a tutti, buon venerdì a tutti. Questa è Radio Subasio, pronti per stare insieme nel corso delle prossime ore. La collection, subito Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.

Questo è uno di quei pezzi che non puoi non ascoltare a volume altissimo. Guns N' Roses, la collection con cui abbiamo dato il via al nostro appuntamento, e partiamo con questo studio che è stato condotto su 1000 lavoratori in Italia e non solo, anche Germania, Spagna e Francia. Studio che racconta che svolgere piccole attività personali durante l'orario di lavoro è ormai diventato molto più normale e accettato, cioè non è più condannabile come una volta. Io voglio sentire voi, cioè secondo voi è giusto che durante la giornata lavorativa ci sia anche un piccolo spazio per occuparsi di questioni personali, che sia una telefonata, una commissione veloce, una prenotazione? Quanto pensate che questo incida davvero sulla produttività? Poi certo dipende anche dal tipo di lavoro, cioè, non è che tutti i lavori sono uguali, che tipo di concentrazione richiede, che tipo di costanza. Se riesco comunque a fare bene quello che devo fare, è davvero un problema? Oppure il confine deve restare netto? E poi guardiamo anche il contrario, che forse è ancora più interessante, cioè quanto il lavoro entra nella vostra vita privata. Cioè vi capita di ricevere mail, telefonate, richieste, problemi da risolvere anche quando magari nel weekend non lavorate? 348 07 580 60. Approfondiamo nel corso di questa ora insieme su Radio Subasio. Subito novità, Laura Pausini.

musica, Cesare Cremonini su Radio Subasio. C'è uno studio, lo accennavamo prima, che è stato condotto in Italia, Germania, Spagna e Francia su 1000 lavoratori, che racconta che svolgere piccole attività personali durante l'orario di lavoro è ormai diventato molto più normale e accettato di prima. Quindi se devi fare quella telefonata privata o devi, che ne so, prenotare il parrucchiere, puoi farlo durante l'orario di lavoro, perché dicono non incide assolutamente sulla produttività. Poi certo dipende anche dal tipo di lavoro che si fa, cioè che tipo di concentrazione richiede. Voglio dire, un chirurgo che mentre opera prenota il barbiere, mi piace poco come immagine, ecco, detto tra me e voi, ma magari dopo l'intervento, mentre prende il caffè, perché no? Voi che dite? Mentre lavorate, per esempio nel vostro caso, vi potete occupare anche di questioni personali? E al contrario anche, quanto il lavoro entra nella vostra vita privata? Cioè quante volte vi capita di ricevere mail, telefonate, richieste la sera, nel weekend o quando comunque teoricamente avete staccato dal lavoro? Vi lasciate coinvolgere perché magari vi sentite responsabili, perché temete di dire no, perché ci sono quelli che non riescono proprio a farlo, non riescono proprio a dire no, oppure riuscite a essere molto netti e a dire: oh, aspetta un attimo, questo è il mio tempo libero, ne parliamo domani. 348 075 80 60. Voi che ne dite?

Una nuova canzone per lei, Vasco Rossi su Radio Subasio. Durante l'orario di lavoro si possono fare anche cose personali, non è più così condannabile come una volta perché non disturba la produttività, così dicono alcuni studi. C'è Marco di Pesaro che saluto, che ci scrive al 348 07 580 60, e dice: io credo che il problema vero sia che ormai siamo diventati sempre reperibili, quindi un po' il contrario, no? Io, dice, per esempio, ho le mail di lavoro sul telefono personale, e anche quando sono in ferie, se vedo arrivare una notifica magari non rispondo subito, però intanto la testa torna lì, quindi formalmente sono in vacanza ma mentalmente no. Ecco, questo secondo me apre quest'altro fronte che è, insomma, parallelo a quello che dicevamo prima, cioè quando finisce davvero la vostra giornata lavorativa, quando uscite dall'ufficio, quando spegnete il computer, cioè, oppure restate sempre lì anche quando fisicamente siete fuori. E in ferie, per esempio, visto che molti di voi avranno finito da poco le vacanze, in ferie, eravate in ferie davvero? Cioè riuscivate davvero a spegnere tutto, oppure eravate lì che controllavate mail, WhatsApp, telefonate? Magari anche se arrivava quella telefonata di lavoro non riuscivate proprio a non rispondere, dovevate rispondere e anche risolvere quel problema, e quindi il lavoro così facendo non finisce mai. E tornando a quello che è lo studio da cui siamo partiti, durante l'orario di lavoro, che dite, secondo voi si può anche pensare alla propria vita personale, cioè quella telefonata privata si può fare durante l'orario di lavoro oppure no? 348 07 580 60. Subito Pinguini Tattici Nucleari.

0: davvero.
1: Radio Subasio.
2: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che

0: su Radio Subasio. Il lavoro e la vita privata si possono miscelare tra di loro, cioè si possono fare cose private durante l'orario di lavoro e il lavoro può entrare nella vita privata quando avete staccato di lavorare, insomma avete finito di lavorare, al 348 075 80 60 ci state anche oggi raccontando il vostro punto di vista.
1: Sono Patrizia, chiamo da Roma e faccio l'infermiera in sala operatoria, quindi sì, quando vado in ferie vado in ferie. Stacco assolutamente da tutto, me lo posso permettermi di non rispondere nemmeno al telefono, se non sono in servizio e sono in ferie, sono in ferie. Questo non è valido invece magari nei giorni in cui sono di riposo a casa, in cui magari ci può essere la chiamata della caposala che ti chiede un turno più o ti fa un ordine di servizio. Però se sei in ferie è diverso, faccio dei turni a volte 7:20, riterrei assurdo non poter fare una telefonata o ricevere dei messaggi o scriverli. Nel momento in cui si può fare, si fa.
0: Certo, è ovvio che in momenti come quando sei in sala operatoria, giustamente come ci racconti tu, l'attenzione deve essere massima lì, quindi in altri momenti perché no? Voi nel vostro lavoro avete momenti in cui potete dedicarvi a fare quella cosa personale, quella telefonata personale? Cioè la vita privata entra nel lavoro e al contrario, anche il lavoro entra nella vostra vita privata, oppure riuscite a staccare? Finito di lavorare, cioè se ne parla domani, non ci sono telefonate e mail che tengano. 348

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Giovanotti su Radio Subasio, mentre siamo qui a disquisire oggi sull'orario di lavoro e vita privata, cioè come si possono miscelare insieme, se si possono fare cose private durante l'orario di lavoro e se il lavoro può entrare nella vita privata quando non si sta lavorando. E voi ci avete un po' raccontato il vostro punto di vista, nonché la vostra esperienza personale, come sempre.
1: Ciao Radio Subasio, sono Maria da Roma.
0: Ciao.
1: Allora, diciamo che la multinazionale per cui lavoro io non ci permette di tenere il cellulare. Giusto o sbagliato non lo so, però ecco, io lavoro 6 ore al giorno, quindi praticamente sei, diciamo così, isolata per 6 ore. Ti viene sempre comunque la voglia di andare a controllarlo, il cellulare, perché magari, ne so, succede qualcosa. Diciamo che anche staccare per 6 ore non sarebbe poi così male.
0: Beh, sì, dai, 6 ore senza cellulare ci può anche stare, dai.
2: Sicuramente ci si fa a avere il lavoro e fare la telefonata privata, perché il sottoscritto, sono Tiziano, chiamo da Grosseto, fa un lavoro autonomo, è in contatto anche con la famiglia, sto in contatto anche con la vita privata.
0: Ma certo, ci si fa, l'importante è fare il proprio dovere, produrre il risultato, soprattutto non nuocere né all'azienda né tantomeno ai clienti / pazienti, perché come dicevamo prima, insomma, ci sono dei lavori che più di altri richiedono attenzione massima e zero distrazione.

0: The Weeknd su Radio Subasio, c'è l'informazione breaking news di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle a New York che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alla cerimonia commemorativa Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo, una tragedia che per il presidente americano mostrò lo spirito degli Stati Uniti di prevalere, resistere e vincere. Politica in lutto per la scomparsa di Emma Bonino dopo una lunga malattia. Secondo Giorgia Meloni ha rappresentato una voce forte della politica e il governo sta predisponendo per lei esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Ora le riforme, sì, del Senato all'emendamento alla legge elettorale che cancella la soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede che crescano da 1.500 a un massimo di 7.000 le firme che i partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per fare rientro in Italia. L'attivista ex esponente dei 5 Stelle era in territorio cubano per un reportage quando fu ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Cambiamo argomento, la Procura di Roma solleverà alla Corte Costituzionale conflitto di attribuzione sulle chat tra Mauro Caroccia e l'ex sottosegretario Delmastro. Scopo dei PM ottenere l'annullamento sulla decisione con cui la Camera votò contro l'acquisizione delle comunicazioni sul cellulare di Caroccia. La Corte Federale d'Appello della FIGC a Sezioni Unite respinge il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC il 22 giugno scorso, sentenza che conferma la piena regolarità del voto e nega l'accesso agli atti sulla candidatura. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli il traffico è congestionato con code tra Frosinone e Ponte Corvo procedendo in direzione Napoli. Sulla A14 Adriatica incolonnamenti per traffico intenso tra Bologna-Borgo, Panigale e Forlì in direzione Ancona. Un incidente si è verificato sulla 11 Firenze-Pisa Nord fra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla 13 Bologna-Padova lunghe code tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione Padova. Sulla tangenziale ovest di Milano, code per traffico intenso tra Viale Certosa e Quinto De Stampi in direzione Autosole. Sulla tangenziale sud di Torino, segnalate code per traffico intenso tra Autoporto Sito e la tangenziale nord verso quest'ultima. Infine, sulla statale 258 Marecchia, si procede a rilento per un cantiere a Corpolo di Rimini. ANAS ricorda, alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti, buon venerdì a tutti. Questa è Radio Subasio, ancora insieme. Abbiamo ancora un bel po' di ore piene di successi da trascorrere insieme. La collection, subito Renato Zero, i migliori anni della nostra vita.

The Colors su Radio Subasio. Ma voi quando eravate piccoli, eravate bambini, avevate già le idee chiare su quello che volevate dalla vita, su quello che sarebbe stato il vostro futuro? Figurati, io non ce l'ho adesso le idee chiare, figurati quando... No, però c'è qualcuno che invece ce le ha le idee chiare, chiarissime. Tra poco vi racconto la storia di questo Matt Grodzki, si chiama così, che già all'età di 3 anni già sapeva perfettamente quello che avrebbe fatto nella vita, ma più che altro non solo professionalmente, ma proprio sentimentalmente, che è un aspetto ancora più pazzesco. Ve lo racconto tra poco.

0: Magnolia Negrita su Radio Subasio. A 3 anni Matt Gronsky, davanti ai compagni della scuola materna di Phoenix, disse che un giorno avrebbe sposato Laura Scheel, la sua compagna di classe. Poi, crescendo, sono persi di vista, quindi scuole diverse, vite diverse, per anni quasi nessun contatto, finché al primo anno delle superiori un'amica comune li fece ritrovare. 2 settimane dopo iniziarono a stare insieme. Hanno continuato anche durante l'università, pur studiando in stati diversi, e poi nel 2015 Matt le ha fatto la proposta proprio nella scuola materna dove si erano conosciuti, e nel dicembre 2016 si sono sposati, circa 20 anni dopo quella promessa. Quindi a 3 anni, cioè normalmente a 3 anni, non lo so, prometti che da grande farai l'astronauta, per dire. Lui aveva già scelto pure la moglie, vedi, quando si dice nascere con le idee chiare. E bravo Matt, invidiabile direi.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.
0: Stai attenta.

0: negozi online.
1: Vi capita di interrompere il vostro partner mentre vi parla, di bloccare la sua frase? È una cosa che dà molto fastidio, una delle cose che danno più fastidio nelle relazioni. Ne parliamo tra poco, subito Salda Vinci.

familiare può pesare parecchio, soprattutto nelle relazioni. C'è una ricerca recente da cui viene fuori che il 98% delle persone dice di subire interruzioni, il 98% è tanto, di subire interruzioni quotidiane durante le conversazioni, e una psicoterapeuta sottolinea che interrompere di continuo può essere percepito come una mancanza di rispetto, ma dai, perché comunica all'altro quello che sto per dire io conta più di quello che stai dicendo tu. E il problema è anche anticipare le conclusioni, cioè pensare di sapere già dove l'altro vuole arrivare aumenta fraintendimenti e litigi. Ma il problema di base è che noi donne sappiamo esattamente dove volete andare a parare, cioè, quindi che cosa aspettiamo a fare? Sto scherzando, naturalmente. Bisogna invece imparare assolutamente ad aspettare il proprio turno e ad ascoltare. Dentro

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Stella Gemella, Eros Ramazzotti nella serata di Radio Subasio in questo venerdì sera che chissà dove, in cui, chissà dove siete, dove andate, con chi, insomma grazie per aver scelto la nostra compagnia comunque sia e vi accompagniamo anche nel corso dei prossimi minuti.

0: C'è l'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TG Com 24, pochi secondi alle 19.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a New York, cerimonia di commemorazione per il 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, durante il quale quasi 3.000 persone morirono. Donald Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Secondo il presidente, la tragedia mostrò lo spirito americano di prevalere, resistere e vincere. In Italia, ora dove la politica è in lutto dopo la scomparsa dopo una lunga malattia di Emma Bonino, il governo sta predisponendo per l'ex ministra parlamentare e commissaria europea a esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Mattarella, secondo Giorgia Meloni, ha rappresentato una voce forte della politica. Le riforme, ora il leader dei 5 Stelle Conte da Campobasso chiede al presidente Mattarella di bloccare la norma sulla raccolta di firme per le piccole formazioni politiche costruite a secondo l'ex premier per tutelare la casta. Conte definisce la norma introdotta oggi dal Senato una vergogna. Dall'estero, nuovo lutto per la famiglia reale norvegese a pochi giorni dalla scomparsa di re Harald V. La principessa Astrid, sorella maggiore dell'ex sovrano deceduto, è morta oggi all'età di 94 anni. Torniamo in Italia, respinto dalla Corte federale d'appello della Federazione Italiana Gioco Calcio il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza il 22 giugno scorso, presentato da Renato Miele. La sentenza conferma la piena regolarità del voto. Il calcio giocato, l'anticipo tra Venezia e Fiorentina apre questa sera il programma della quarta giornata in Serie A. Sulla panchina viola torna Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Al Penso si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Al nord un po' di nubi al mattino, in seguito ampie schiarite. Al centro migliora fin dal mattino ponente, su Abruzzo e Molise ancora qualche breve rovescio temporale isolato. In Sardegna tempo soleggiato, in Calabria rovesci e temporali diffusi. Temporali sparsi anche su Puglia, Basilicata, Sicilia Ionica e Tirrenica. Venti generalmente deboli, settentrionali, salvo temporanei rinforzi in Puglia e sul mare Adriatico. Temperature in deciso calo sulle regioni del medio e basso versante adriatico, su Calabria e Sicilia. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

Namori muori Noemi su Radio Subasio. C'è una sentenza, non so se avete letto sui social, sui giornali, una sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha stabilito che chi utilizza un permesso previsto dalla legge 104 per assistere un familiare con disabilità non deve necessariamente restare accanto alla persona assistita per ogni minuto della giornata. Il caso riguarda una lavoratrice licenziata dopo che un investigatore privato incaricato dall'azienda l'aveva vista più volte recarsi per alcune ore in uno stabilimento balneare durante giornate di permesso utilizzate per assistere la madre gravemente disabile. La Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento perché secondo i giudici bisogna valutare concretamente l'intera giornata, quindi l'assistenza effettivamente prestata, la durata degli allontanamenti e la loro compatibilità con le necessità del familiare. Quindi il principio è che assistere qualcuno non significa necessariamente esserli fisicamente accanto 24 ore su 24. Questa è la morale ed è un po', insomma, la base, la motivazione alla base della sentenza. Conta come viene realmente organizzata l'assistenza, certo. Poi va anche detto che c'è chi ci marcia, se c'è, insomma, c'è gente che ne approfitta e quello lì è un altro discorso.

Claudio Baglioni su Radio Subasio. Mi piacciono queste storie come quella di Benjamin Lloyd, che ha trasformato la sua passione per l'aerografo in un modo per regalare un po' di leggerezza ai bambini ricoverati. Nel 2016 lui pubblicò su Facebook la foto di un bambino con un tatuaggio realizzato ad aerografo e promise che se avesse raggiunto 50 like sarebbe andato allo Starship Children's Hospital a Auckland a fare gratuitamente tatuaggi temporanei ai piccoli pazienti. Il post superò rapidamente i 400.000 like. Naturalmente non erano tatuaggi veri, lui utilizzava dei colori non tossici, lavabili, applicati con stencil. L'obiettivo era semplicemente far divertire i bambini che stavano male e farli sentire un po' più sicuri, orgogliosi in un momento difficile. Aveva chiesto 50 like e ne sono arrivati centinaia di migliaia, quindi vedi, questa cosa ci piace, ogni tanto internet serve a fare cose belle, dai. Una

ci credete voi nell'amore eterno? Beh, lo so che magari i più cinici diranno no, ma qual è amore eterno? Eppure tra poco vi racconto una storia che forse vi farà cambiare idea. Su Radio Subasio subito la novità di Elisa.

100 anni a ottobre, sua moglie Antonina Murgia ne ha 97, pochi giorni fa hanno festeggiato 75 anni di matrimonio, loro si sono sposati il 6 settembre del 1951 a Sarroch in Sardegna, hanno avuto 7 figli, 8 nipoti e 7 pronipoti, Quintino ha lavorato come innestatore nei campi, Antonina invece si è occupata della famiglia, lo ha aiutato anche nel lavoro quando serviva e per festeggiare, leggevo, lui ha persino recuperato dalla memoria un mutettu, che io non lo sapevo, è un canto tradizionale sardo che aveva scritto per lei in occasione del matrimonio. Cioè, a me sta roba mi fa commuovere, sarò sensibilona, ma che vi devo dire. Antonina riassume 75 anni insieme dicendo che hanno avuto una lunga vita felice, hanno superato ostacoli ma sono rimasti uniti. 75 anni di matrimonio, capito a chi dice l'amore eterno non esiste? Beh, forse è raro, però a volte esiste, loro ne sono la testimonianza.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

e Paul Young nella serata di Radio Subasio. Ci avviciniamo al 3 per te, quindi preparatevi, tra non molto suoneremo le canzoni più significative della vostra vita. Come sempre su Radio Subasio c'è anche Olivia Dean.

0: Sole, Gianluca Grignani su Radio Subasio, Break News di TGcom 24, tutti gli aggiornamenti delle 20.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. È morta a 78 anni Emma Bonino, radicale, laica, femminista, da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi 4 deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini, ha usato la disobbedienza civile per far approvare la legge sull'aborto. La premier Meloni ha fatto sapere che il governo sta preparando i funerali di Stato. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha stabilito che lo stabilimento di Taranto dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. Deve prevalere il diritto alla salute dei cittadini, scrivono i giudici. L'America si ferma per l'11 settembre. Il vicepresidente a Ground Zero con Obama, Bush, Biden e Clinton. Trump al Pentagono dice: non dimenticheremo mai, è per questo che combattiamo ancora oggi per vincere. Nello Yemen gli Houthi filo-iraniani intanto avanzano ancora e ora controllano tutta l'area dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Se entro 72 ore fosse stato collegato a un cuore artificiale extracorporeo, Domenico si sarebbe potuto salvare, così l'avvocato della famiglia del piccolo deceduto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. Il legale chiede alla procura di contestare l'omicidio volontario al posto di quello colposo. Nuovo femminicidio, questa volta nel Cagliaritano. Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea e poi ha chiamato i carabinieri. È stato fermato. Il delitto si è consumato oggi pomeriggio a Monserrato. Calcio, questa sera l'anticipo della 4ª giornata di campionato di Serie A. In campo, dalle 20:45, Venezia-Fiorentina. Vanoli, richiamato sulla panchina viola dopo Grosso, debutta in Laguna. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la tangenziale nord di Torino troviamo code a tratti tra lo svincolo Regina Margherita e allaccio interconnessione tangenziale sud del capoluogo piemontese verso l'allaccio con la A32, incolonnamenti a tratti anche sulla tangenziale ovest di Milano tra allaccio con la A4 Torino-Trieste e Viale Certosa, svincolo uscita 7 bis Quinto De Stampi verso l'allaccio con la A1, veicoli scortati segnalati sulla A13 in Emilia per una perdita di carico tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Sulla A26 la Genova Gravellona Toce, coda per un veicolo fermo in avaria nel tratto compreso tra Ovada e Masone per chi è diretto verso Genova Voltri. Ultima segnalazione che ci porta in Campania sulla statale 7 bis terra di lavoro, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Nola A30 verso l'incrocio Capua statale 7 via Appia. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANA.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E a chi toccherà il piacere stasera di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita lo scopriremo fra un istante. Voglio intanto ricordarvi come si fa a partecipare a questo appuntamento. Si chiama 3 per te perché potete richiedere ben tre canzoni e ascoltarle tutte e tre di seguito senza alcuna interruzione. Potete farlo chiamando adesso lo 07 580 60, oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60 come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Agnese.
0: Città:
2: Roma.
3: Quanto sei bella Roma prima sera.
0: Età:
2: 19.
0: Cosa fai nella vita?
2: Studio medicina.
4: Qui vedo oggi un'aula piena di studenti di medicina. Non lasciatevi anestetizzare, non lasciatevi intorpidire di fronte al miracolo della vita. Vivete sempre con stupore il glorioso meccanismo del corpo umano. Questo deve essere il fulcro dei vostri studi e non la caccia ai voti, che non vi daranno alcuna idea di che tipo di medico potrete diventare.
0: Segno zodiacale:
2: Capricorno.
0: Materasso morbido o rigido?
2: Morbido.
5: Buttati, che morbido!
0: Vodka o gin?
2: Vodka.
6: Fino al XVI secolo la vodka era considerata un medicinale.
0: Mare o deserto?
2: Mare.
0: Un posto che vorresti visitare col tuo amore?

0: Uscire o divano?
1: Uscire.
0: Cosa ti piace della tua vita?
1: Recitare, ballare e viaggiare.
2: Beh, e ho detto tutto.
0: C'è una canzone che ti rappresenta?
1: Un po' tutte quelle di ultimo.
3: Qui bisogna decidere. Decide.
4: Cosa?
3: Scelga, faccia il favore, scelga. Scelga, sennò qui andiamo, è lungo.
1: Vediamo.
5: Muovati!
1: Sì, vabbè, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto. Vabbè.
6: Vedo ancora un po' di fragilità dal punto di vista vocale.
0: Tre persone che vuoi salutare.
1: I miei amici, la mia famiglia, i miei fratelli.
0: Le tre canzoni della tua vita.
1: Gogo Dolls, Iris, Lucio Dalla, Caruso, ultimo Buon Viaggio.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Caruso, Lucio Dalla su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Agnese di Roma. Agnese ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una via l'altra senza alcuna interruzione, anche The Goo Goo Dolls, Iris, prima ancora Ultimo, Buon Viaggio. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita. 07 580 60, se volete chiamare dalla nostra app potete tranquillamente prenotarvi anche per il 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 07 580 60.

sta prendendo piede una trovata molto curiosa per chi è single e in qualche modo serve ad aiutare a trovare l'anima gemella in un luogo che a tutto fa pensare fuorché all'amore. Tra poco ne parliamo su Radio Subasio, subito Malika Ayane.

Backstreet Boys su Radio Subasio. Lo dicevamo prima, in Finlandia sta prendendo piede questa curiosa trovata per chi è single, ovvero fare la spesa con un cestino rosa. L'idea nasce da un video che è diventato virale sui social. Il cestino colorato funziona come un piccolo segnale, cioè significa sono single, sono disponibile a fare due chiacchiere, però con una regola molto chiara: ci si avvicina solo se anche l'altra persona ha scelto il cestino rosa, proprio per evitare equivoci o approcci indesiderati. La cosa interessante è che dietro questa moda c'è anche una voglia, se vogliamo, di tornare a conoscersi dal vivo, e questa cosa ci piace, cioè meno app, meno swipe, più incontri casuali tra uno scaffale della pasta e quello dei biscotti. Che poi, diciamoci la verità, trovare l'amore al supermercato ha almeno un vantaggio: capisci da subito se siete compatibili anche sulla marca del caffè.

0: tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Da domenica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma la camera ardente per Emma Bonino, scomparsa dopo una lunga malattia. La camera ardente resterà aperta domenica dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19. Sempre in Campidoglio martedì alle 12.30 la commemorazione ufficiale. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Mattarella. Dall'estero, 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle a New York che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alla cerimonia commemorativa Donald Trump ha ricordato che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Torniamo in Italia con la politica. Sì del Senato all'emendamento alla legge che cancella la soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. Aumentano da 1.500 fino a un massimo di 7.000 le firme che i partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per partecipare alle elezioni. E Giuseppe Conte da Campobasso chiede al presidente Mattarella di bloccare la norma sulla raccolta delle firme per le piccole formazioni politiche. Conte la definisce come una vergogna. Dopo il primo tentativo del 4 settembre scorso, Alessandro Di Battista è riuscito oggi a imbarcarsi su un'aeroambulanza che lo riporterà in Italia da Cuba, dove era ricoverato dal 28 agosto scorso. Arrivo di Di Battista in Italia previsto per domani. Il calcio in chiusura per l'anticipo della quarta giornata di Serie A. In campo al Penso, Venezia e Fiorentina. La partita segna il ritorno sulla panchina viola di Paolo Vanoli, che prende il posto dell'esonerato Fabio Grosso. Queste le breaking news di TGCom 24.

del 1970, dunque Cat Stevens ci regalava questo suo pezzo cult con il quale abbiamo aperto questo momento serale da vivere insieme fino a mezzanotte, come ben sapete. Bentrovati da Roberta Reversi, buon inizio weekend, visto che siamo arrivati a venerdì 11 settembre, tra l'altro. E lo so, mi viene da dire, vola il tempo, mi sembra ieri che era agosto, invece è già passato da un po'. Sta per arrivare una stagione più morbida, più tranquilla, più serena, meno aggressiva di quella che abbiamo appena vissuto, che stiamo ancora, diciamo così, vivendo. Anche per questa sera, dunque, non parliamo del tempo, non parliamo del meteo, assolutamente no. Vogliamo parlare invece di argomenti che ci riguardano molto da vicino, prima di passare a Per un'ora d'amore, che troveremo alle 22:30 con tutte le vostre dediche, le note d'amore, le scelte meravigliose di quelle canzoni che vi ha dettato il vostro cuore, e quindi sarà una serata bella, serena e intensa di emozioni, come siamo soliti vivere qui su Basio. Bene, lo facciamo un bagno a mezzanotte? Mica sarebbe male, e lo dico noi.

Resta ancora un po' lei, Emma. Restate assolutamente, non ancora un po'. Restate, ecco, almeno fino a mezzanotte, fatemi compagnia. E dai, anche perché ho delle cose carine da comunicarvi, lo faccio anche stasera, un po' come tutte le sere, ad esempio l'argomento di cui parleremo insieme. Ti amo da morderti, ti mangerei. Quante volte avete detto una cosa di questo genere con tutto l'amore e la passione possibile? Ecco, magari l'avete fatto guardando non solo qualcuno che amate, ma come un partner, ma anche un neonato, un cane che scodinzola, un gattino che fa le fusa. Ecco, sentite quell'impulso strano, vi è mai capitato? Stritolarlo di baci, dargli un morsetto, schiacciargli le guance tra le mani con un pizzicotto, ma non per fargli del male, per carità, al contrario, perché la tenerezza diventa così intensa da assumere una forma quasi aggressiva. In psicologia si chiama proprio aggressività da tenerezza, pensa te. Più qualcosa sembra adorabile, un bimbo, un cucciolo, la persona che amiamo, e più può comparire questo impulso. Uno studio pubblicato su Psychological Science ha osservato proprio questo fenomeno, cioè davanti ad emozioni diciamo molto positive, molto intense, possiamo produrre espressioni che sembrano andare nella direzione opposta, sembriamo proprio aggressivi. Allora, vi capita di manifestare il vostro affetto magari nei confronti del partner in maniera così veemente? E quali sono poi le reazioni? Perché non tutti gradiscono, eh? E a farlo di più è un lui nei confronti di lei o viceversa? Se ci dite la vostra, beh, io sono proprio contenta, perché mi piace andare a fondo degli argomenti. Questo poi, dai, è carino, è simpatico, questo ti amo che ti mangerei. 348 075 8060, e raggiungeteci con un messaggio o con un vocale per dirci la vostra, per raccontarci magari un'esperienza o più di un'esperienza in merito. I Blue intanto con Guilty.

0: Amore senza fine, un grande Pino Daniele con noi anche questa sera su Subasio. 21:23, noi stiamo parlando di un argomento carino, dai, ti amo da morderti, ti amo che ti mangerei. Beh, si chiama aggressività da tenerezza per qualcosa, qualcuno che ci sembra semplicemente adorabile, nel senso che davanti a emozioni positive molto molto intense possiamo produrre delle espressioni quasi aggressive. Vi capita di manifestare il vostro affetto nei confronti del partner in maniera così veemente, ecco, e non diciamo altro? Poi quali sono le reazioni del vostro partner o della vostra partner? Gradisce o magari vi allontana perché è anche troppo? 348 075 8060, c'è Andrea di Siena che risponde. Spessissimo mi capita, anche perché lei ha un viso deliziosamente paffuto e mi viene voglia di darle dei pizzicotti e puntini puntini non solo sul viso, dice Andrea, e comunque sto molto attento a non stringere troppo perché le lascio subito il segno. Si sa, insomma, che la pelle è molto delicata, poi riporta delle chiamiamoli lividi, contusioni d'amore, ecco, d'amore assolutamente, non altro, non ci permettiamo di pensare ad altro, però sono quelle espressioni che fanno capire quanto amiamo. Sì, ma lei, Andrea, facci capire, gradisce questo modo tuo di esprimere questo tuo grande sentimento nei suoi confronti? Perché non tutti, a non tutti piace. Fabrizio Moro, il senso di ogni cosa.
1: Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi.

Ecco, lo potremmo definire proprio così: animal instinct, istinto animale. Quando si ama troppo diventa quasi aggressività, quando ci capita di manifestare il nostro affetto nei confronti del partner o della partner in maniera un pochino tanta. Quando gli diciamo ti amo non solo da morire, ma proprio da morderti, da mangiarti. E allora, voi capita di manifestare il vostro affetto nei confronti del vostro lui, della vostra lei, così? E poi quali sono le reazioni? E a farlo di più magari è lui nei confronti di lei o viceversa? Ci risponde Max di Vicenza, che ci racconta: io lo faccio con grande piacere ed è mordere collo, lobi, orecchie, mai avuto rifiuti. C'è da dire che era una relazione da amanti e forse tutto era magico. Ora è finita, purtroppo. Mi dispiace, Max, mi dispiace veramente, perché ne parli ancora con molta, come dire, ti manca questo tipo di relazione, forse ti manca proprio la persona. Ti auguro magari di ritrovare o di riprovare per qualcuno una sensazione così bella, così forte. 348 075 8060. Su Subasio si parla del mi piace da morderti. E intanto Cesare Cremonini ci canta Logico numero 1.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

molto bene. 883 stasera su Subasio si parla del ti amo da morderti. Vi è mai capitato con qualcuno che amate di sentire un impulso strano, dargli un morsetto, schiacciargli le guance tra le mani, ma non per fargli male, al contrario, perché la tenerezza diventa così intensa a volte da assumere una forma quasi aggressiva. Non a caso si chiama proprio aggressività da tenerezza. Vi capita di manifestare il vostro affetto nei confronti del partner in maniera così veemente? 348 075 80 60.

0: con la musica di Miley, Buzz Persuades. Siamo arrivati alle 21:59 minuti primi su Subasio Tempo di Informazione con le breaking news di TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Politica in lutto per la scomparsa dopo una lunga malattia a Roma di Emma Bonino. Da domenica nella sala della Protomoteca in Campidoglio la camera ardente per la ex ministra parlamentare e commissaria europea. Secondo Giorgia Meloni, la Bonino ha rappresentato una voce forte della politica, cordoglio unanime tra le forze politiche. La cronaca con il femminicidio-suicidio che si è consumato sul tratto toscano della 1, fiaccolata silenziosa questa sera a Squinzano per ricordare Lorena Isceri, uccisa dal suo ex compagno. C'erano anche i genitori e il fratello della vittima Danilo. Lungo la strada uno striscione con la scritta «Siate donne libere, uomini rispettosi di quella libertà». Roma, la procura solleverà alla Corte Costituzionale conflitto di attribuzione sulle chat intercorse tra Mauro Caroccia e l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Scopo dei PM ottenere l'annullamento della decisione con cui la Camera votò contro l'acquisizione delle comunicazioni sul cellulare di Caroccia. Dalla Norvegia, nuovo lutto per la famiglia reale a pochi giorni dalla morte di re Harald V. La principessa Astrid, sorella maggiore dell'ex sovrano, è infatti morta oggi a 94 anni. Ci mancherà, ha detto Reakov, parlando di perdita gravissima per la casa reale. Respinto dalla Corte federale d'appello della FIGC, reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza il 22 giugno scorso presentato da Renato Miele. La sentenza conferma la piena regolarità del voto. Chiudiamo con un'ultima ora che riguarda il Superenalotto centrato alla Valletta Brianza 1-6. Ai vincitori o al vincitore andranno 223 milioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, un successo del 1999 di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce.

0: Zo su Subasio alle 22.10. Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi. Siamo insieme fino a mezzanotte e fino alle 22.30 abbiamo ancora tempo per chiacchierare un po' dell'argomento della serata che riguarda una cosa molto divertente. Ti amo da morire e che si trasforma un ti amo da morderti. Ecco, sì, l'aggressività da tenerezza. Più qualcosa ci sembra adorabile, più può comparire questo impulso, nel senso che davanti ad emozioni positive, sensazioni molto intense, noi possiamo produrre delle espressioni che sembrano quasi aggressive. Vi capita di manifestare il vostro affetto nei confronti del partner in maniera veemente? E quali sono le reazioni? 348 075 80 60, sono proprio curiosa.
1: Gianluca da Livorno, e sono tutti bravi con le amanti, e devi essere bravo con la moglie, dopo 27 anni ancora me l'abbraccio, me la stringo, me la morto, ci scherzo, ci divertiamo assieme, la chiappo da dietro e la faccio sempre giocare perché la amo tantissimo.
0: Siete incredibili, siete riusciti a rendere divertente questo tema che poteva anche essere piuttosto serio, e invece ecco il nostro amico in risposta all'intervento di prima che risponde che ci raccontava insomma di questa sua grande passione Max per la sua amante, ecco arriva proprio la risposta del nostro amico questa sera, simpaticissimo, grazie. Comunque abbiamo capito che questo ti amo da morderti è una cosa giocosa e molto piacevole anche da accettare.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore. Ogni canzone un'emozione. Radio Subasio Disco Club. Le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

22 e 25, ma siamo proprio vicinissimi per un'ora d'amore. E allora ricordiamo che avete la possibilità di contattarci attraverso il 348 075 8060, che accoglie e raccoglie i vostri messaggi e i vostri vocali. Oppure, se preferite, attraverso l'app di Radio Subasio, se volete prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime, o per una serata della prossima settimana. Ci arriviamo, piano piano, ma ci arriviamo. C'è anche un indirizzo, redazione@radiosubasio.it, per le vostre storie d'amore. For your babies, no, non è per i babies, per un'ora d'amore, anche se questa canzone ci piace da impazzire. Loro sono i Simply Red su Subasio. Buon ascolto.

0: 22:31, eccoci pronti con Per un'ora d'amore. Ancora buon venerdì sera, buon inizio weekend da Roberta Reversi. Ci siamo, ci sono già molte delle vostre dediche, delle vostre canzoni scelte attraverso l'app che vi permette di prenotarle per questa sera o per una delle prossime serate, come vi dicevo prima. E ci sono canzoni che arriveranno attraverso il 348-075-8060, accompagnate da una bella dedica con un che sarà fatta con un messaggio, con un vocale. Vi dico la verità, io preferisco il vocale, perché mentre il messaggio sarò io a leggerlo, sarò la vostra voce, quindi cercherò di interpretare i vostri sentimenti. Beh, il vocale insomma è vostro, è fatto con la vostra voce, quindi qualche cosa che tradisce meglio l'emozione, ok? Quindi poi fate come preferite. Intanto la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera è già pronta con, per l'appunto, il suo bellissimo vocale.
1: Voglio dedicare la canzone di Roberto Murono e Mia Martini con me al mio grande amore Piero. Amore mio, sei arrivato in un momento più difficile della mia vita ed hai illuminato ogni mio giorno. Il mio posto preferito è proprio lì accanto a te. Non mi hai lasciato mai sola. Insomma, tu sei sempre con me, tua Angela.

Cin per un'ora d'amore con la sua dolcissima 6. Prossima dedica ci arriva da Antonella di Terracina per il suo splendido compagno Emiliano. Vorrei dirti che ti amo tanto e che grazie a te ho superato tutte le mie insicurezze, e per questo ti dedico Mi innamoro davvero di Concato.

Dentro i tuoi occhi, ovviamente, Raff e la sua magica poesia in Per un'ora d'amore. C'è anche la dedica da Stefania di Cesenatico a suo marito Fabrizio. Grazie per questi bellissimi 17 anni insieme e grazie per essere sempre al mio fianco. Per te, George Michael con Careless Whisper.

sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai.

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile,

Già le 23 ci siamo arrivati con una canzone adorabile, quella di Jovanotti, e a questo punto una storia d'amore tra quelle che arrivano all'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma anche tra quelle che voi inviate al 348 075 8060 con i vostri messaggi o con i vostri vocali. Allora c'è stasera Lorena di Novara che ci racconta di un momento molto molto particolare in cui la sua storia con la persona della sua vita ha ripreso a vivere. Pioveva dirotto quella sera, e ci racconta, in cui io e Filippo ci ritrovammo sotto la tettoia di una vecchia libreria 10 anni dopo esserci persi. A quel punto il rumore del temporale svanì del tutto quando i nostri sguardi si incrociarono. Non servivano le parole per riassumere il passato, perché nei dettagli del volto dell'uno, l'uno dell'altro, ritrovammo intatti quei 20 anni, i pomeriggi al mare, le promesse sussurrate. Hai ancora quella cicatrice? Gli chiesi io, rompendo il ghiaccio. E allora Filippo sollevò la manica del cappotto, mostrando il segno bianco sul polso. Questa prima o poi scompare, rispose avvicinandosi a me, ma l'impronta che hai lasciato nella mia vita, quella no, quella è incancellabile. E mentre la pioggia continuava a scendere, le nostre mani si sono cercate di nuovo. Abbiamo scoperto così che alcune storie non conoscono mai una vera fine. Ecco perché ci dedichiamo questa canzone di Laura Pausini, Incancellabile.

E per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte prosegue. Dopo la dolcissima storia che abbiamo appena ascoltato, che abbiamo appena conosciuto, voi l'avete ascoltata, io l'ho in qualche modo proposta cercando di impersonare un po' la nostra amica che ce l'ha inviata, magari i suoi sentimenti, le sue emozioni. Bello è anche in questo caso se magari con un vocale ce la raccontate voi, la vostra storia d'amore, poi la inviate al 348 075 80 60. Comunque va bene anche così, Allora la prossima canzone è arrivata al 348 075 80 60, e magari di Renato Zero, da Francesco a Claudia di Loro Ciuffenna. Adorabile chef, ti dedico questa canzone con la speranza che tutti i nostri magari detti, pensati e sognati si avverino davvero. Con immenso amore, tuo chef.

0: I'll Break My Heart in per un'ora d'amore, anche la voce di Toni Braxton. E alle 23:16 proseguiamo questo nostro bellissimo cammino lastricato, lasciatemi dire questa parola che mi piace tanto, di canzoni incredibili scelte solo ed esclusivamente dal vostro cuore. La prossima ci arriva al 348 075 8060 di Radio Subasio, da Sonia per Fabio di Ficulle. Sei il regalo più bello che la vita potesse farmi, con te mi sento sicura, felice, mi hai reso una donna realizzata, mi hai fatto rinascere. Scusa se sono stata dura con te in certi momenti, ma sai quello che ho passato, grazie di esistere, ti amo. Bianca Azzei, ora esisti solo tu.
1: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo da quel sapore così dolce che lascia una carezza addosso.

Un indimenticabile Alex Baroni e la sua Cambiare in Per un'ora d'amore. Ancora al 348 075 80 60 la dedica da Daniele Di Pesaro a Pamela per dirle che la mia vita, queste sono parole di Daniele, la mia vita senza di lei non avrebbe senso e che l'amo più della mia stessa vita. La canzone da dedicare a Pamela è Settembre di Antonello Venditti.

Tiziano Ferro, ed ero contentissimo. Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi e soprattutto ben trovati per un'ora d'amore, dove è arrivata anche la dedica da Filippo a Sara di Panicale. Eccomi qui, scrive Filippo, a scriverti queste poche righe. Sono 5 giorni che non ci parliamo, non ci scriviamo, non ci cerchiamo. 5 giorni di vera sofferenza. Ci sto male, ma la lontananza ha fatto sì che la nostra relazione arrivasse al capolinea, per scelta tua. Non ti dimenticare di me e che per te ci sarò sempre. Mi manchi, ma accetto questa tua decisione. Per Sara, Michele Zarrillo, 5 giorni.

Una bellissima canzone dopo quella di Rama, anche quella di Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore da Michele di San Marco in Lamis a sua moglie Chiara. Io sono lontano per lavoro, scrive Michele, ci sentiamo vicini con l'ascolto di Radio Subasio. Voglio dirle che non vedo l'ora di riabbracciarla e le dedico questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni. Grazie di esistere. Buon ascolto, piccola mia. Ti amo.

Solo tu e con loro siamo arrivati alle 23:56. Raggiungeremo la mezzanotte con Gianni Morandi ed Amy Stewart e la loro Grazie perché. E a questo punto a me non rimane altro che salutarvi. Lo faccio con un pensiero di Gabriel García Márquez. Non amare mai profondamente finché non sei certo che l'altra parte ti ama con la stessa profondità. Perché la profondità del tuo amore oggi è la profondità della tua ferita domani. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Radio Subasio accende il ritmo del pomeriggio dalle 13. Da lunedì a venerdì con Leonardo Fabrizi, la vostra opinione nella pausa pranzo. Alle 15 le vostre canzoni preferite richieste nel jukebox. Alle 17 con Katia Giuliani, dite la vostra sulle notizie di cui si parla. Ogni pomeriggio dalle 13 accendi il ritmo della tua giornata con Radio Subasio.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio, Radio Subasio, Subasio.

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così come sono, così.